Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web in Italia. Sono Alen degli Overtime, un trio di rock progressivo strumentale di Spalato, in Croazia. Siamo in tre perché non siamo mai riusciti a trovare un cantante capace di stare zitto abbastanza a lungo da entrare nella band. Un grande saluto e un grazie a Matteo e a tutto il team di Antenna Web per aver dato alla nostra musica una casa in Italia. Adesso alzate il volume. Confondete un po' i vicini e godetevi gli overtime. Un saluto dalla Croazia.

Worldwide Radio Antenna. Sono Jason Mike Wanda, ho 45 anni e vorrei presentarvi il mio nuovo singolo più ascoltato per ora su YouTube e per tutti quelli che mi conoscono, che già la sanno, e per i vostri ascoltatori è Tu Sei Bella, tratta dall'album The Paradise del 2023, che contiene anche la versione riarrangiata sempre di Tu Sei Bella 2026. Eccovi a voi il brano Tu Sei Bella.

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Io sono Maya Verga, saluto tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio inedito intitolato Amiche per sempre. Buon ascolto!

la vie qui file, la vie qui passe.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia.

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao, sono Simone Tonietto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

fuori il sole è alto, ma per noi è lo stesso. 200 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

0: Siamo tutti schiavi.
1: Sabato 12 settembre 2026 la Chiesa ricorda il Santissimo Nome di Maria e San Guido. La luna è nuova. Il proverbio scelto per oggi è «Passata la festa, gabbato lo santo» e si celebra la giornata internazionale per la cooperazione Sud-Sud. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1755 gli inquisitori di Venezia condannavano l'avventuriero Giacomo Casanova a 5 anni di reclusione per disprezzo alla santa religione, senza comunicargli l'entità della pena. Nel 1829 a Recanati Giacomo Leopardi completava la poesia Le ricordanze, 7 strofe di confronto tra illusioni della giovinezza e la realtà. Nel 1873 entrava in commercio la prima macchina per scrivere con tastiera QWERTY, la rivoluzionaria disposizione dei tasti in uso ancora oggi. Nel 1943 una squadra di paracadutisti tedeschi liberava Benito Mussolini dalla detenzione a Campo Imperatore sul Gran Sasso, disposta dopo la sua deposizione. E nel 1964 a Firenze, prima cinematografica di Per un pugno di dollari, il film di Sergio Leone che segnava la nascita del genere spaghetti western. Nel 1975 si pubblicava Wish You Were Here, il 9° album dei Pink Floyd, con la celebre Shine On You Crazy Diamond. E nel 1990, 9° album anche per Lucio Dalla, intitolato Dalla, conteneva 8 nuove canzoni tra cui Balla Balla Ballerino, Futura e La Sera dei Miracoli. Nel 1979, alle Universiadi di Città del Messico, Pietro Mennea fissava il primato mondiale dei 200 metri piani a 19 secondi e 72. Sarebbe stato battuto solo 17 anni dopo. Nel 1992 la Mostra del Cinema di Venezia assegnava il Leone d'Oro alla carriera all'attore Paolo Villaggio. E nel 2015 finale degli US Open di tennis a New York con Flavia Pennetta che, battendo Roberta Vinci, diventava la prima italiana a vincere il titolo americano. Durante la premiazione annunciava il ritiro dalle competizioni. Sono nati il 12 settembre, nel 1416 il pittore Piero della Francesca, ma la data è incerta e potrebbe essere nato nel 1417. Nel 1926 l'attore, scrittore, paroliere e regista Riccardo Pazzaglia. Nel 1936 la ginnasta Miranda Cicognani, prima donna al Fiere Olimpico Italiana. E nel 1945 il disegnatore Milo Manara. E poi il batterista e cantante dei Pooh Stefano Dorazio nel 1948, il cestista oro olimpico ed europeo Pierluigi Marzorati nel 1952, l'attrice Elisabetta Canalis nel 1978 e per chiudere i cantanti Paola Turci nel 1964 e Mahmood, nato in questo giorno nel 1992. Ultima segnalazione per il 12 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

La farfalla. Passeggio per campi lungo il fiume, non riesco a vedere nessuna farfalla. I luoghi sono gli stessi, ma non vedi fiori multicolori della natura. Chiudo gli occhi, sogno da sveglio e rivedo intorno a me una miriade di farfalle. Volano da un fiore all'altro, sfiorando il mio corpo. Ammiro la loro bellezza. Leggere si posano sui fiori e sembrano volersi scambiare complimenti. Senza dire una parola, mi trasmettono tutta la loro voglia di vivere la vita così breve ma intensa. Non voglio svegliarmi, voglio continuare questo meraviglioso momento di sublimazione delle immagini e dei ricordi della mia infanzia, quando rincorrevo le farfalle. La bellezza eterna può durare anche un attimo, perché lascia dentro di te un senso di pace e d'amore disinteressato.

0: Benvenuti a tutti nel mio programma, io sono Carla ed oggi apriamo quest'ora insieme guardando il calendario. Sì, perché il mese di settembre porta sempre quella sensazione di fine estate e di nuovi inizi. Per entrare subito nel clima giusto partiamo con il brano simbolo di questo periodo, nonché il primo pezzo italiano in cui venne usato il Moog, un sintetizzatore che generava quel suono imponente del ritornello. Il chitarrista Franco Musida volle quell'inciso interamente strumentale, proprio perché la musica trasmettesse un senso di epicità senza bisogno di parole. Mogol poi completò l'opera scrivendo il testo dopo essere uscito di casa una mattina presto, scattando una fotografia alla rugiada e alla nebbia della campagna. Beh, inutile dire che Impressioni di settembre risultò essere una delle composizioni più note della PFM, celebrità ampiamente meritata per uno dei classici della musica progressive degli anni 70.
1: Quante gocce di rugiada intorno a me. Cerco il sole, ma non c'è. Dorme ancora la campagna? Forse no. È sveglia, mi guarda, non so.
2: 1971.

0: Restiamo dentro lo stesso mese, ma spostiamoci sul litorale romano, dove l'aria si fa più fresca e le spiagge iniziano a svuotarsi. Continuiamo quindi il nostro viaggio musicale con Settembre di Antonello Venditti, che per dare vita a questa atmosfera si trasferì addirittura a Londra, chiudendosi in uno studio per sperimentare i campionatori digitali dell'epoca e così intrecciare sintetizzatori moderni con il suono classico del suo pianoforte acustico. Con le parole scattò l'istantanea di un ritorno alla realtà dopo le vacanze, dopo che un amore ritrova la sua forza proprio ricominciando insieme la routine della città.
1: 1986. Stai.

0: Davvero molto raffinata la rilettura swing estratta dall'album La musica che gira intorno. Il brano fu scritto originariamente, come sappiamo, da Ron, il quale attinse persino ai sonetti d'amore di William Shakespeare per la stesura del testo. In questa cover c'è l'intreccio tra l'istrionismo di Paolo Belli e l'eleganza melodica di Arisa. In entrata un brano che io personalmente apprezzo tantissimo. Fu pubblicato nel 1993, scritto da Fabio Concato, per fotografare quel risveglio interiore, raccontando la sorpresa di un uomo adulto che si scopre vulnerabile di fronte a un sentimento veramente tanto autentico. L'elemento più affascinante della storia risiede però nella metamorfosi avvenuta nel 2002. Il pezzo è stato completamente reinterpretato insieme a una leggenda della musica mondiale, il portoricano José Feliciano.
1: Mi sento strano davvero. Da un po' di tempo è così.

veramente meravigliosa. La prossima è un'idea inedita, alchimia tra due fuori classe della nostra musica, che prese vita all'interno del progetto discografico Fino a Qui. I Tiro Mancino scelsero per pubblicare la nuova versione Imparare dal Vento l'inconfondibile timbro caldo di Zampaglione, il che intrecciò la voce di Luca Carboni. La base strumentale è stata arricchita da morbide sfumature blues rispetto al passato, che venne suonata e programmata dai musicisti storici della band romana.

0: Signor direttore, non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
0: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria.
1: E quando è partito?
2: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno.
1: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora, vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

Uno dei grandi successi di Annalisa con Federico Rossi del duo Benji e Fede, con cui aveva già inciso nel 2016 Tutto per una ragione, diventando un tormentone di quella stessa estate. Questo è del 2021, contenuto nell'album dal titolo Nuda 10. Continuiamo ad esplorare le uscite più interessanti del momento, spazio quindi alla rivelazione del Festival di Sanremo Saif, che nello scorso luglio ha ancora fatto centro con Parlar d'amore, estratta dal suo primissimo album in studio che si chiama Santissimo. Ha scelto per affiancarlo l'amico e corregionale Brescia.

Ancora un buon ascolto a tutti, io sono Carla e questa è Musicalmente Italiana. Il prossimo è un incrocio artistico veramente imprevedibile, nato dalla mente del produttore visionario nel senso buono Mace, che ha unito l'anima tagliente di rap di Salmo alle atmosfere sognanti di Colapesce. Il risultato è Cattive Abitudini, nuova versione.

Rimaniamo sui grandi incontri generazionali. L'originale del 1979 con cui Gianna Nannini sconvolse il paese parlando apertamente di autoerotismo come metafora di libertà. Oggi ha deciso di rinfrescare questo classico immortale insieme a Marracash con la produzione di Dardust, la nuova graffiante versione di America.

Achille Lauro ha stravolto la sua musica passando attraverso 5 vite diverse. È nato, come sappiamo, come rapper duro e puro, cantando la rabbia della strada. Presto però quel mondo gli andava stretto, così decise di rischiare, mescolando le sue rime con ritmi caldi e ballabili della samba. Ma la vera rivoluzione è esplosa sul palco di Sanremo, dove ha abbandonato il rap, mettendo da parte le basi elettroniche, trasformandosi in una rockstar d'altri tempi, usando costumi teatrali e provocazioni per far parlare l'Italia intera. Subito dopo cambia ancora, tuffandosi nella musica dance e nei ritmi scatenati degli anni 90. Oggi la sua musica è diventata un pop d'autore maturo, rallentato il ritmo per concentrarsi su grandi ballate ed emozioni profonde, mettendo al centro la voce, i testi poetici e arrangiamenti orchestrali, dimostrando che dietro ai travestimenti c'è un cantautore vero che sa come parlare al cuore di tutti. Ed è proprio con il suo ultimo album Comuni Mortali che ha scalato i vertici delle classifiche estive, che ha fatto da trampolino di lancio per un clamoroso tour negli stadi italiani.

E se bastasse una notte, sì, per farci sparire, cancellarci in un lampo come un meteorite. Sì, godersi l'impatto, non ci importa alla fine. Se si incendia lo spazio, amore, abbassa il tetto.

0: fuoco d'artificio.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria.
2: E quando è partito?
1: Quando è partito? Siamo giovedì, sarà... più di un anno. Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

Un intro quasi trionfale per la prima uscita dell'ultimo progetto di Renato Zero, che ci sta abituando ad un nuovo modo di fare musica. Non esiste più la fretta di chiudere un album in studio per poi gettarlo subito

0: Dopo l'esordio con alcuni 45 giri ora introvabili pubblicati dalla numero 1, Edoardo Bennato passò alla Ricordi, dove registrò un album all'insegna del rock di strada. All'album diede il titolo di Non farti cadere le braccia. Le preferenze del pubblico, tra le 10 tracce contenute, andarono ad un brano dalla costruzione insolita. Dopo un inizio quasi sinfonico con una sezione di archi arrangiati da Roberto De Simone, la canzone si arricchì via via di coloriture ritmiche, sfociando poi in un finale rock. Il testo fu scritto da Patrizio Trampetti della Nuova Compagnia di Canto Popolare, pensando ad una ragazza di Novara che tornò al nord dopo una lunga estate.
1: 1973.
2: Un giorno credi di essere giusto,

0: Anche per oggi siamo giunti al termine del programma e vi lascio con un brano che fa parte della nostra grande musica. Siamo nel 1979, l'anno in cui un giovane Pino Daniele inventa una miscela esplosiva di tarantella, blues e rumba. Il brano è l'immortale Jesu pazzo, un grido di pura libertà ispirato all'ultimo discorso di Masaniello, il celebre rivoluzionario napoletano del 600. Nella cultura popolare il pazzo è l'unico che può gridare la verità in faccia al potere senza censura. E Pino lo fece con un graffiante giro di blues. Il miracolo radiofonico avvenne nel 2009 nell'album Boogie Boogie Man, quando questa traccia si trasformò in un duetto leggendario con la voce caldissima e profonda di Mario Biondi. Il pezzo cambiò pelle, il dialetto tagliente e la chitarra di Pino si fusero con le sfumature soul alla Barry White di Biondi, creando una complicità che i due portarono anche sul palco di Umbria Jazz nel 2013, dimostrando che la musica non ha confini. Da Carlo un grazie di cuore per l'ascolto e un caro saluto a tutti voi. Ciao.
1: I so pazzi, e voglio essere chi voglio, uscito fuori da casa mia.
2: I so pazzi, c'ho il popolo che mi aspetta, scusate vado di fretta.

0: Masariello è cresciuto, eh! Masariello è tornato!
1: Secondo weekend del mese di settembre, benvenuti, bentrovati rigorosamente in onda in diretta. Come va, amici radioascoltatori? Siete pronti? Perché da lunedì riaprono le scuole. Lo so, è un lavoro duro, ma godetevelo il periodo delle scuole perché è bellissimo, eh? Bellissimo, sì. Nonostante le interrogazioni, nonostante le varie problematiche paturnie dell'adolescenza, va tutto bene, buon anno scolastico. Avete ancora qualche ora per godervi questo periodo di vacanza, ecco. Questo è Viral Chart Global Chart, le classifiche che si aggiornano in tempo reale, ma attenzione perché la prossima settimana, il prossimo weekend, come ogni anno, è a conclusione della stagione estiva. Noi, e voi anzi, in questo caso, sarete voi ad eleggere la regina dell'estate, il cosiddetto tormentone, il pezzo musicale più forte e la top 5, i primi 5 pezzi musicali più ascoltati e streamati in questa estate 2026. Siamo prontissimi comunque in questo momento, nell'appuntamento odierno, per la Viral Chart Global 30 Chart. Andremo a scoprire dalla posizione numero 30 alla 20. E c'è Living On Tren con il suo Push It Forward, Merdinger U2 con Firefox. Dall'intelligenza artificiale i creator c'è Lyric From 81 e il suo Mi Rimonni in Mente. Alla posizione numero 24 è Highlander DJ in discesa e il Fube Amore Mio. Alla posizione numero 23, alla 22 Giacona Oh Mamma Mia Oh Mamma in Blu. Alla posizione numero 21 Lucenzo Limoncello. Alla posizione numero 20 questa settimana incontreremo Orietta Berti, Rosso, Iam, Quadri, Cuori, Picchi e Fiori. E allora iniziamo immediatamente dalla posizione numero 30, Viral Chart Summer Chart Competition, Summer Chart Compilation in Syndication.

0: Lyric from 81 in crescita nelle classifiche streaming ovviamente dell'IA. Nuovi progetti a livello radiofonico, sta arrivando Tempo Zero Lab, tra l'altro il laboratorio della musica, i grandi creator dell'intelligenza artificiale. Viral Chart Summer Chart Competition, Summer Chart Compilation. Amici radioascoltatori, ci prendiamo la nostra primissima pausa, poi andremo dalla 20 alla 10 a scoprire i pezzi musicali, quindi i più forti, i più streamati, e poi la Dance Chart Global Chart. Tutto questo è Summer Selecta Competition, Summer Selecta Compilation. A tra pochissimo, linea all'emittente per lo spot.
1: Signor direttore,
2: non c'è,
1: non è ancora rientrato.
2: Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria.
1: E quando è partito?
2: Quando è partito? Siamo giovedì, sarà più di un anno.
1: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia. The summer is
0: magic. Viral Chart Summer Chart, grazie all'emittente per la linea. Dopo lo spot pubblicitario è il momento di scoprire dalla 19 alla 10 i pezzi musicali più streamati ascoltati negli ultimi 7 giorni. E allora andremo a incontrare la posizione numero 19, Elettra Lamborghini in salita, Annalisa in discesa alla 18, e poi Annoie con Signora, posizione numero 16, Herman Meda. Alla posizione 15 ascolteremo Anna, We Girl We See Love. Alla posizione numero 14, la nuova entrata, c'è Summer Gave, Vito Salemes con il suo flamenco Paranoia. Alla 13, Petit, a me, scende dalla posizione numero 8 alla 13 di questa settimana. Michele Bravi, alla 12, dalla 9 della settimana scorsa. Alla 11, Bob Domenitor con il suo singolo, un altro creator, anche lui ospite in conduzione in Tempo Zero Future Lab per vivere insieme la 15ª stagione, un nuovo format in arrivo. E poi alla posizione numero 10, Rovazzi, Dan Angelo e Arisa con La costiera amalfitana. E allora iniziamo immediatamente la seconda parte di Viral Chart dalla 19.

sta arrivando. Sta per accendersi la 15ª stagione di Tempo Zero, i format. Musica energetica, intrattenimento, pensieri e parole, classifiche che si aggiornano in tempo reale. E una grande novità. Ai microfoni, con il sottoscritto Simone Papini, uno dei grandi mostri sacri della radiofonia italiana. È in arrivo Federico l'Olandese Volante.

0: Bob Dominator a chiudere i primi 10 pezzi musicali di questo, di questa seconda tranche. È il momento di andare in pausa pubblicitaria, l'ultima, poi torneremo con la Viral Chart Global Chart, i primi 10 pezzi della top 10, e poi ovviamente la top 5 della Dance Chart Global Chart. E allora un break per noi e torniamo subito da Monteleone d'Orvieto a Milano, leroy24orenews.it, e poi a Roma per chi ci segue a livello televisivo. Tra un attimo, fermi lì.
1: Signor direttore, non c'è, non è ancora rientrato.
2: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria.
1: E quando è partito?
3: Quando è partito?
2: Siamo giovedì, sarà più di un anno.
1: Direttore?
4: Vado!
5: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
6: Allora, vacanza per tutti!
5: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia. The summer is
0: magic. Bob Dominator, amici radioascoltatori, la musica dell'intelligenza artificiale nelle proprie piattaforme streaming, ma anche in classifica, questi pezzi musicali anche in, ovviamente, Spotify, Amazon Prime Music, YouTube Music e i dispositivi fruitori di servizi fissi e mobili. Amici radioascoltatori, sarà il momento tra pochissimo dell'ultima parte, della terza e ultima parte della Viral Chart Global Chart. Quindi i 10 pezzi musicali più ascoltati fino alla numero 1 della Viral Chart Global Chart e poi la top 5 della Dance Chart Global Chart, i pezzi musicali più ascoltati, mixati, remixati, ballati negli ultimi 7 giorni. E allora, siete pronti? Andiamo a scoprire insieme. Alla posizione numero 9, Dandy Alborosi in discesa con il loro Bombonera. Posizione numero 8, Madame in discesa, sale LDH7 con Santa. Alla 6 ascolteremo Mark Nove, The Color, Partenope. Posizione numero 5, Cioffi e ancora Francesco Gabbani. Alla posizione numero 4, Serena Brancale scende dalla 2 alla 3 di questa settimana. Noemi rimane stabile. Alla 2, Mengoni, Angelina Mango. Alla posizione numero 1, anche questa settimana, incontreremo la Dance Chart Global Chart, dicevamo, quindi andiamo a vedere chi ci sarà sul podio. Ascolteremo Cornetto DJ, Vibra Paura Maeda. Posizione numero 4, Benny Benassi. Alla posizione 3, eccolo il podio tutto nuovo della Viral Chart Dance Chart, Sean Paul. Alla posizione numero 2, Every Love, dalla HIA Competition. Posizione numero 2, la più alta nuova entrata, Banfi, Lady Laura, ancora alla posizione numero 1. Tutto questo è la Viral Chart Dance Chart Compilation Global Charts, le classifiche che si aggiornano anche d'estate, sempre e solo in esclusiva sulla tua antenna nazionale. Posizione numero 9.

sta arrivando. Sta per accendersi la 15ª stagione di Tempo Zero i Format. Musica energetica, intrattenimento, pensieri e parole, classifiche che si aggiornano in tempo reale. E una grande novità. Ai microfoni con il sottoscritto Simone Papini, uno dei grandi mostri sacri della radiofonia italiana. È in arrivo Federico l'Olandese Volante.

0: il secondo weekend del mese di settembre, quindi preaperto prima di tutti, prima degli altri, dall'11 al 13 settembre 2026. Così se stai ascoltando, hai ascoltato la versione podcast Reloaded, sai che questa è la diretta e la Reloaded di riferimento. La prossima settimana, il terzo weekend di settembre, dal 18 al 20, leggeremo anche quest'anno, prima di aprire la nuova stagione radiofonica, il pezzo musicale più forte, la top 5, poi a seguire della Viral Chart Global Chart. Vi ricordo che il prossimo weekend, il 19 di settembre, vi aspetto ad Orvieto, in provincia di Terni, Piazza della Repubblica, alle 18, in Disability Factor. Ci vediamo e ci sentiamo, ci saluteremo sul palco. E avremo poi la versione Reloaded, quindi della diretta in piazza, su questa emittente. Amici radioascoltatori, grazie, buon weekend. Ci sentiamo alla prossima settimana, tra 7 giorni, fino a quest'ora, sempre qui. Ciao!
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo a giovedì, sarà... più di un anno!
3: Direttore?
4: Vado!
5: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
6: Allora, vacanza per tutti!
5: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Io sono Antonella Dim e state per ascoltare il mio nuovo singolo Fuoco Lento. Vi auguro tantissima musica, tantissimo divertimento e mi raccomando, fatevi trasportare da queste note, perché l'estate finisce, ma i ricordi non tramontano mai. Ciao amici!

waste away. Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. My name is Neil and I'm one of the members of CTMC. This is our brand new song, I Just Called to Say. Speriamo che la nostra musica vi piaccia. Grazie e buon ascolto.

Jordan.

Ciao, sono Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia, buon ascolto a tutti. Ciao ciao!

Musica dallo Stivale, un programma a cura di Giampiero Valecchi. Un ben ritrovati a tutti i nostri cari ascoltatori, ancora una volta appuntamento per goderci 60 minuti di belle canzoni. La scaletta è già pronta. Pronti sono pure i collaboratori di studio di Antenna Web. Pronto sono pure io che vado a presentare i primi 4 brani. Iniziamo con Le Vibrazioni. Così sbagliato segue Zucchero con un piccolo aiuto. Luca Madonia e Per un attimo. Max Pezzali, Sei fantastica. Se siete pronti pure voi, il mio buon ascolto.

Bene, bene, si prosegue alla grande, anche i prossimi brani non sono affatto male. Patti Pravo e Dimmi che non vuoi morire. Francesco De Gregori, la leva calcistica della classe 68. Legno Bomber. Alberto Fortis, a voi romani.

0: tengo a precisare che personalmente non ho nulla contro i romani, anzi il prossimo cantante che mandiamo è proprio romano, Francesco Baccini con In fuga. Mi fanno notare dalla regia che Baccini non è romano, ma genovese, bene bene. Come non detto, seguono Annalisa insieme a Michele Bravi con Il mondo prima di te, Fabrizio Moro con Portami via, Sveglia Ginevra siamo stati.
1: Io ti porto con me, come i giorni di pioggia.

canzone dopo canzone, siamo arrivati agli ultimi artisti. Ultimi solo in senso cronologico. Vado subito a presentarli. Una bella canzone di Fabrizio De André, reinterpretata dai Giganti, Il Pescatore. Gino Paoli con Quattro Amici. Infine Piero Marras con Il Figlio del Re.

È giunto il momento di lasciare spazio agli altri programmi di Antenna Web. Rimanete quindi sintonizzati. Se volete, noi ci risentiamo per il prossimo appuntamento. Un grazie e un saluto a tutti.

0: Sending my best wishes.
1: Tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali. Ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.
2: Un caro e cordiale saluto a tutti i nostri amici ascoltatori, benvenuti su radioantennaweb.it in compagnia di Marco Bottieri a tutti pazzi per Fido. Allora, oggi termineremo la nostra passeggiata sulle spiegazioni, sulla storia e sulle caratteristiche di certi cani, un argomento che mi avete richiesto voi e di cui sono molto contento, l'ho detto anche nelle puntate precedenti, perché mi fa piacere quando vi informate a fondo su certe razze che non sono certo dei barboncini, degli Yorkshire o dei volpini italiani, diciamo, ecco, anche se ovviamente non dobbiamo sottovalutare queste razze perché sono sempre dei cani e quindi vanno sempre tenuti in grande considerazione. Oggi parleremo della Kita Inu e vedremo se ci sarà tempo, accenneremo anche allo Sharpei, che è stata una delle razze della mia vita, ma uno dei cani per cui ho avuto una grande passione. Detto questo, voglio rispondere a una domanda che mi fate in molti: come mai non sentite più interviste qui a Tutti Pazzi per Fido? Perché è vietato registrare le interviste per questioni di privacy anche per noi giornalisti, e quindi sono proprio i motori di ricerca e le applicazioni che bloccano questa pratica, insomma, che per noi è fondamentale. Quindi io sto cercando, ma credo un po' tutti i colleghi stiamo cercando, delle strade alternative che per ora sono perniciose e difficili, ma insomma da settembre-ottobre e quindi dai giorni a venire cercherò di fare delle interviste a Roma di persona e quindi insomma risolverò in parte questo problema per ora, perché ahimè non posso intervistare persone fuori da Roma per adesso, però insomma vediamo, stiamo lavorando per questo. Allora, la Kita Inu, un cane che si inizia a vedere un pochino più frequentemente qui a Sacrofano, dove vivo io, a 10 km a nord di Roma, insomma qualcuno c'è. Le storie e le caratteristiche generali di questo grande cane: ricordatevi che c'è la Kita Inu giapponese e la linea di sangue americana, sono leggermente diversi. Come dice il nome, si tratta di una razza originaria della prefettura di Akita in Giappone. Originariamente la sua funzione fu quella di cacciatore indomito della selvaggina più grossa e pericolosa. Pare essere stato ottenuto incrociando cani originari del Giappone con soggetti importati dalla Corea e dalle altre regioni dello Stremo Oriente, ma di tutto ciò non esistono delle prove certe. Un tempo i cani di questa razza erano allevati e detenuti solo dalle famiglie nobili, che li utilizzavano appunto nella caccia e nella guardia. In seguito, dal 1603 fino al 1925, fu impiegato, ahimè, anche come cane da combattimento, impiego nel quale diede prova di eccezionali doti. Forte, coraggioso, determinato, impassibile e calmo, il suo temperamento era ed è ancora oggi caratterizzato da un coraggio che non conosce limiti, come il Tosa Inu, di cui abbiamo parlato nella puntata precedente, anzi nelle puntate precedenti. Anche l'Akita Inu ha corso più volte il rischio di estinguersi, specie fra la fine dell'Ottocento e il 1924, quando una terribile epidemia di rabbia decimò il patrimonio canino nipponico, e poi anche durante la Seconda Guerra Mondiale, quando un po' per gli eventi bellici, un po' per la scarsezza del cibo e quindi le difficoltà a mantenere non solo i cani ma anche gli uomini, e un po' anche per la sua ricercata e calda pelliccia. Purtroppo numerosi esemplari della razza vennero sacrificati. È considerato un vero simbolo del popolo giapponese. Le sorti della razza vennero seguite di volta in volta da diversi circoli che ne curarono la diffusione e ne preservarono le caratteristiche. Prima le Nuaki, dal 1868 fino al 1912, poi la Kin Kiyohaki fino al 1926, in seguito la Kita Inu Ono Gonzai dal 1927. Questa associazione fu fondata da un sindaco e, dietro richiesta del professor Shobuturo Watase, nel 1931 la razza venne dichiarata addirittura monumento nazionale. Dopo una parentesi di stasi causata dal secondo conflitto mondiale, il circolo riprese dal 1948 la sua attività e dal 1950 riuscì a fissare definitivamente le caratteristiche della razza, la quale noi conosciamo oggi. L'Akita Inu si è diffuso con successo nel dopoguerra e oggi è presente in molte nazioni, specie negli Stati Uniti, dove è ben conosciuto e allevato, anche se i prodotti differiscono leggermente da quelli giapponesi e appaiono più massicci e pesanti. Come vi dicevo all'inizio, c'è una bella differenza fra l'Akita giapponese e l'Akita americano. Quello americano ha il muso un pochino più corto, è più tozzo, sembra più molossoide, anche se non è così. L'Akita Inu si è diffuso con successo nel dopoguerra e oggi è presente in moltissime nazioni. In Italia l'Akita compare invece negli anni 70 ed è oggi allevato con successo, anche se in numero non altissimo, ma i soggetti sono di ottima qualità. L'aspetto dell'Akita è certamente piacevole ed elegante, ma sono certamente le sue doti caratteriali ad averne sancito il successo in tutto il mondo. Si tratta di un cane dotato di un coraggio sovraumano, di forza straordinaria e di una combattività impressionante. Tuttavia, tutto ciò non appare minimamente all'osservatore. L'impressione che si ha, io osservando una Akita, è quella di trovarsi di fronte ad un sicuro e tranquillo osservatore di ciò che gli accade intorno. È amichevole, anche se distaccato con chi gli si avvicina. È un amico dolce e premuroso dei bambini ed è impassibile e attento custode delle persone e delle cose che gli vengono affidate. Se però viene provocato o si ritiene in pericolo, i suoi cari o i suoi bimbi che gli sono stati affidati, allora la reazione diviene impressionante. Solo lo sguardo tradisce un attimo prima dell'azione la sua ira. È fulmineo, silenzioso, deciso, impetuoso fino alla furia, senza emettere il minimo latrato. Si lancia sul suo nemico e letteralmente lo abbatte e lo distrugge. Ci facciamo la nostra prima pausa. Vi ricordo che l'Akita è ricordato soprattutto per il famoso film con Richard Gere, ma è molto di più, vi assicuro. Imparate a conoscere bene questo cane, perché è veramente meraviglioso, anche se all'apparenza può sembrare un po' algido. A tra poco.

Eccoci ancora, amiche, amici e ascoltatori, siete su radioantennaweb.it in compagnia di Marco Bottieri, a tutti pazzi per Fido. Oggi, terza, forse anche quinta puntata dedicata ai famosi cani da presa. Oggi stiamo parlando della Akita Inu e dicevamo che, cessata l'offesa, questo cane torna ben presto il tranquillo e dolce amico di tutti. Si tratta poi di un cane frugale che si adatta a mangiare di tutto e che può vivere bene anche in appartamento, purché lo si porti quotidianamente a fare delle lunghe passeggiate. Il pelo lo protegge dal freddo, ma anche in climi caldi si adatta a vivere bene. Le sole cure richieste sono quelle da rivolgere al mantello, che va spazzolato e tenuto in ordine. Di rara bellezza, pulito, riservato, buon guardiano e compagno leale e sincero. Per i giapponesi il loro Akita Inu è il numero uno. Quale complimento potrebbe rendere di più l'idea di questa razza? Andiamo a vedere il commento allo standard e poi, se abbiamo tempo, andremo anche a vedere lo standard nei particolari. L'Akita Inu moderno risente delle due tipologie che ne furono all'origine. Nel 1931 esistevano due linee di sangue in Giappone, quella Deva, che dava a soggetti alti sugli arti con un'ossatura media e dei colori scuri con delle macchie bianche, e quella Ikoneski con soggetti più bassi e di struttura più forte e compatta. Le due tipologie si alternarono nei favori degli allenatori, anzi degli allevatori, scusate. Sapete che sono dislessico e ogni tanto qualche inciampo vi tocca, a voi ascoltatori. Finché prevalse il tipo che Ikoneshi, che venne migliorato anche con l'apporto di soggetti Deva. L'Akita è un cane di tipo lupoide volpinoide e quindi deve mantenere queste caratteristiche. Sono da penalizzare tutte le strutture molto pesanti che possono far pensare a incroci con soggetti di derivazione molossoide. Oltre alla struttura generale, molta attenzione deve essere posta al suo cranio, che deve essere rigorosamente cuneiforme, altrimenti, anche in questo caso, potrebbe sospettarsi immissione di sangue molossoide. Le orecchie devono essere piccole e rivolte in avanti, con il margine superiore arrotondato per non far pensare a immissione di sangue di razze nordiche. La struttura deve essere compatta e il cane leggermente allungato in un rapporto di 11 lunghezze per 10 di altezza, con gli arti però alti e non bassi sul terreno, e il torace capiente e ben disceso. È un cane che, se apparisse basso o lungo o troppo alto, dovrà essere penalizzato. La coda è grossa e non va portata sciabola o cadente, ma deve essere arrotondata sul dorso oppure su di un fianco. Importantissimo è il carattere, che deve essere privo di ogni traccia di timore. L'Akita guarda dritto in faccia il suo interlocutore, uomo o animale che sia, e non conosce la paura. L'aggressività sconsiderata è da penalizzare quanto la codardia. Andiamo a vedere lo standard nel dettaglio. I caratteri generali: è un cane di forte costituzione,
con ossatura robusta e un corpo ben proporzionato. Potenza e dignità sono le sue più evidenti caratteristiche. Di temperamento è un cane calmo, fedele e sensibile. La testa deve avere un cranio piatto e ampio tra le orecchie, una fronte alta con il solco mediano ben marcato, il suo stop è ben definito e le guance adeguatamente sviluppate. Il muso è con una canna nasale dritta, le labbra forti e non pendenti, i denti forti, con una chiusura a forbice. Il tartufo è nero, ammesso solo il tartufo color fegato, ma solo nei casi di Akita con il mantello bianco. Gli occhi sono marrone scuro, piccoli, infossati e di forma triangolare. Proporzionalmente sono distanti tra di loro. Le orecchie sono piccole, spesse e triangolari, leggermente arrotondate in punta e portate un po' in avanti, sempre vigorosamente erette. Il collo è grosso, muscoloso e deve essere ben proporzionato con la testa. Il corpo algarrese è alto e lungo. Le spalle sono forti e potenti, moderatamente discese. Il torace è ampio e profondo e le costole ben cerchiate. Il petto ben sviluppato con un dorso dritto e piatto. Il rene è ampio e forte con genitali vigorosi. Gli arti anteriori hanno i gomiti ben aderenti al tronco, gli avambracci grossi, dritti e pieni, con il metacarpo moderatamente angolato, i piedi grossi, piuttosto rotondi, forti ed elastici, con le unghie forti e di prevalenza scure. I posteriori sono con cosce ben sviluppate e lunghe rispetto alla gamba. Il garretto è potente, elastico e asciutto, con una angolatura media. I piedi e le unghie sono come gli anteriori. La coda è grossa, piena, arrotolata con curva a destra o a sinistra o anche doppia. La coda abbassata deve raggiungere l'articolazione del garretto. Il manto, quello esterno, deve essere dritto e ruvido, con un sottopelo folto, soffice e compatto. Sulla coda il pelo è più lungo che sulle altre parti del corpo. Il colore può essere sesamo, sesamo bruno, sesamo scuro, nero, marrone, bianco o pezzato. La taglia va nei maschi dai 67 cm alle femmine 60,6 cm. I difetti: è una squalifica la coda bassa o corta, le orecchie pendenti e l'assenza di un testicolo. I difetti gravi sono l'aspetto e il temperamento non in tipo, la coda lunga o troppo ritorta, il pelo lungo e ispido, una mandibola, una mascella notevolmente sporgenti e l'assenza di un testicolo, e poi anche il carattere timido. E i difetti, quelli leggeri: i denti sbilanciati, la mandibola o la mascella sporgente, il pelo corto, la mancanza di pigmentazione del naso in confronto al colore del mantello, eccetto per il cane bianco, e poi gli occhi rotondi o chiari e la lingua macchiata. Ci facciamo la nostra seconda pausa e poi torniamo per i saluti.

0: Eccoci ancora, amiche e amici ascoltatori, con questa puntata dedicata alla Kita Inu, un orgoglio giapponese, un grande cane. Abbiamo terminato il racconto di questi cosiddetti cani da presa. A me non piace, la definizione cani da combattimento, cani da presa. Insomma, abbiamo parlato di cani di un certo tipo, un pochino particolari, che abbisognano di proprietari cinofili molto esperti. Marco Bottieri vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima puntata e vi invita a rimanere all'ascolto della nostra bella radio. Ciao a tutti.
1: Tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali, ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.
2: Hi to all listeners of Antenna Web. Nick Mischief are releasing a new single from the upcoming album Out of the Blue, which will be released September 11th. Here we proudly present to you and hope you will enjoy it. The single Together.

Sabato 12 settembre 2026 la Chiesa ricorda il Santissimo Nome di Maria e San Guido. La luna è nuova. Il proverbio scelto per oggi è «Passata la festa, gabbato lo santo» e si celebra la giornata internazionale per la cooperazione Sud-Sud. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1755 gli inquisitori di Venezia condannavano l'avventuriero Giacomo Casanova a 5 anni di reclusione per disprezzo alla santa religione, senza comunicargli l'entità della pena. Nel 1829 a Recanati Giacomo Leopardi completava la poesia Le ricordanze, 7 strofe di confronto tra illusioni della giovinezza e la realtà. Nel 1873 entrava in commercio la prima macchina per scrivere con tastiera QWERTY, la rivoluzionaria disposizione dei tasti in uso ancora oggi. Nel 1943 una squadra di paracadutisti tedeschi liberava Benito Mussolini dalla detenzione a Campo Imperatore sul Gran Sasso, disposta dopo la sua deposizione. E nel 1964 a Firenze, prima cinematografica di Per un pugno di dollari, il film di Sergio Leone che segnava la nascita del genere spaghetti western. Nel 1975 si pubblicava Wish You Were Here, il nono album dei Pink Floyd con la celebre Shine On You Crazy Diamond, e nel 1990 nono album anche per Lucio Dalla, intitolato Dalla, conteneva 8 nuove canzoni tra cui Balla Balla Ballerino, Futura e La Sera dei Miracoli. Nel 1979 alle Universiadi di Città del Messico Pietro Mennea fissava il primato mondiale dei 200 metri piani a 19 secondi e 72, sarebbe stato battuto solo 17 anni dopo. Nel 1992 la Mostra del Cinema di Venezia assegnava il Leone d'Oro alla carriera all'attore Paolo Villaggio. E nel 2015 finale degli US Open di tennis a New York con Flavia Pennetta che, battendo Roberta Vinci, diventava la prima italiana a vincere il titolo americano. Durante la premiazione annunciava il ritiro dalle competizioni. Sono nati il 12 settembre, nel 1416 il pittore Piero della Francesca, ma la data è incerta e potrebbe essere nato nel 1417. Nel 1926 l'attore, scrittore, paroliere e regista Riccardo Pazzaglia. Nel 1936 la ginnasta Miranda Cicognani, prima donna al Fiere Olimpico Italiana. E nel 1945 il disegnatore Milo Manara. E poi il batterista e cantante dei Pooh Stefano Dorazio nel 1948, il cestista oro olimpico ed europeo Pierluigi Marzorati nel 1952, l'attrice Elisabetta Canalis nel 1978 e per chiudere i cantanti Paola Turci nel 1964 e Mahmood, nato in questo giorno nel 1992. Ultima segnalazione per il 12 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

La farfalla. Passeggio per campi lungo il fiume, non riesco a vedere nessuna farfalla. I luoghi sono gli stessi, ma non vedi fiori multicolori della natura. Chiudo gli occhi, sogno da sveglio e rivedo intorno a me una miriade di farfalle. Volano da un fiore all'altro, sfiorando il mio corpo. Ammiro la loro bellezza. Leggere si posano sui fiori e sembrano volersi scambiare complimenti. Senza dire una parola, mi trasmettono tutta la loro voglia di vivere la vita così breve ma intensa. Non voglio svegliarmi, voglio continuare questo meraviglioso momento di sublimazione delle immagini e dei ricordi della mia infanzia, quando rincorrevo le farfalle. La bellezza eterna può durare anche un attimo, perché lascia dentro di te un senso di pace e d'amore disinteressato.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo a giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

0: buon ascolto.
1: Voi siete pronti? E io vi do il ben ritrovato a tutti su questa prima delle tre parti del meglio di Nuovi Solchi 2026, ovvero quella selezione di brani, chiamatela pure anche classifica provvisoria, pubblicati nel 2026 appunto. Ma perché questa sorta di The Best Of? È semplicemente perché anche chi vi parla è arrivato il momento di andare in vacanza e pertanto sarò impossibilitato a preparare il programma così come siete abituati ad ascoltarlo. Quindi per i prossimi tre appuntamenti non ci saranno le novità discografiche, che ritorneranno però a partire con le uscite dal 26 settembre. Ma bando ai preamboli, iniziamo subito con una coppia. Shakira e Burna Boy che il 15 maggio pubblicavano Die Die, usato come colonna sonora per i mondiali di calcio appunto di giugno.

Dai Dai, il brano FIFA World Cup Song del 2026, quando naturalmente l'Italia del calcio non c'era, ma quello è un altro discorso. Il 7 maggio 2026, quindi una settimana prima della pubblicazione ufficiale dell'album, Shakira però ha pubblicato un breve video sul suo account Instagram in cui vedeva lei stessa apparire con in mano il pallone ufficiale dei mondiali sul campo di stadio del famoso Maracanã di Rio, annunciando il titolo della canzone ufficiale del campionato in collaborazione appunto con Burna Boy. Ora torniamo in Italia con un'altra coppia che nella serata del 9 giugno 2026 hanno condiviso durante una diretta sui loro profili Instagram lo stesso video in cui era presente un coro che stava intonando il loro brano. Il giorno successivo hanno confermato il duetto attraverso i propri profili social e hanno anche condiviso un estratto del brano. E due giorni dopo Angelina Mango e Mango Mengoni il 12 giugno pubblicavano Canto d'amore.

ed è proprio una bella canzone questa, scritta da entrambi gli artisti insieme a Jacopo Oet, e il brano parla di contrasti e di accettare la propria autenticità. Si tratta della seconda collaborazione tra i due dopo il brano Uguale a me del 2024, contenuto poi nell'album Poké Melodrama di Angelina.

Il prossimo è un pezzo di un cantautore britannico registrato tra Berlino e Londra, prima di pubblicarlo il 6 marzo. Ascoltate quindi Harry Styles con American Girl.

Ad un primo ascolto questo pezzo potrebbe sembrare leggero, magari anche ironico. La realtà è un po' diversa. Questo pezzo è un racconto del senso di solitudine che l'artista, ormai 32enne, prova vedendo gli amici, ma anche fan di tutto il mondo, innamorarsi e poi sposarsi. E qui Harry Styles racconta quella che è la situazione molto comune, ma che però, attenzione, raramente viene descritta nelle canzoni pop, ovvero sia quella di essere l'unica persona single mentre gli amici costruiscono relazioni e famiglie. Ma restiamo sempre in tema di innamoramento, di frequentazioni. A giugno, esattamente il 19, esce il nuovo singolo di Tommaso Paradiso, ormai è diventato un autentico tormentone estivo, che parla anche questo di un amore però passeggero, cioè agitare Coca-Cola.

Brano molto orecchiabile, secondo è stato dall'album Casa Paradiso, ma alla fine cosa c'entra con la Coca-Cola? Il titolo paragona l'infatuazione improvvisa alla bibita, alla Coca-Cola, una tensione emotiva che cresce e rischia di esplodere da un momento all'altro, unendo la tipica spensieratezza estiva, unendo però una vena così, per così dire, malinconica, una sorta di esplosione gassata tipica della famosa bevanda, soprattutto se agitata prima.

Andiamo ora in un angolo del pianeta famoso più che altro per la K-pop, con una cantante, DJ e produttrice sudcoreana, molto bella, ma devo dire anche brava. Ascoltiamo l'ultimo singolo di Peggy Goo in coppia con Ayra Starr, il loro brano Woman.

E questo è il tipico brano che è impossibile restare fermi. A me è un brano che personalmente piace molto, uscito poco più di un mese fa, il 17 di luglio. Woman, volontariamente fatto, scritto proprio V-Man, donna, uomo. Ed è un inno energico all'indipendenza, all'empowerment femminile e alla libertà sulla pista da ballo. E vuole ribadire che a volte non serve accontentarsi di un amore che limita oppure costa troppo a livello personale e di energie, ma fa un invito a liberarsi delle etichette e a godersi la musica e la danza in modo collettivo ma anche in modo positivo. Con il papà italiano e mamma tunisina, lui nasce a Genova, tra l'altro una città che ultimamente è patria di talenti canori, anche se naturalmente lontani dal mito di De André. È Saif. Il 2 aprile pubblica un brano dal forte valore intimo e anche, perché no, autobiografico. Dietro un titolo che sembra un augurio sereno si nasconde in realtà un messaggio amaro ma anche malinconico. Buona domenica.

0: E quello di Buona Domenica diventa una frecciata, un rimprovero rivolto ad una figura genitoriale che praticamente è sempre assente, evocando promesse mai realizzate, come ad esempio un viaggio al mare, un regalo importante, con l'attenuante del lavoro che porta via tutto il tempo.
1: Papà, buona domenica. Papà, buona domenica.
0: Il prossimo brano non è una produzione propriamente del 2026, infatti è stato pubblicato il 23 maggio 2025, però questo brano conosce la popolarità proprio in questo 2026, grazie al fatto di essere stato inserito nella colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2. Lei è una bellissima cantante britannica, nata a Londra 31 anni fa, di etnia kosovara albanese, infatti ha tutte e tre le nazionalità. Dua Lipa con Amber of Enera.

È stato dal suo terzo album, pubblicato appunto nel 2025, Radical Optimism, il brano racconta l'emozione di un nuovo incontro sentimentale che potrebbe mettere fine alla sua fase da single, celebrando nel contempo il cambiamento con ottimismo, spensieratezza, voglia di lasciarsi travolgere da quella che è una nuova storia d'amore.

Ora, sempre per quanto riguarda il tema dell'amore, delle relazioni, permettetemi di fare una presentazione, di presentare un brano scritto interamente dal sottoscritto e cantato da due vocalist, miei amici, Lenny e Maya, mentre la musica, non ho difficoltà a nasconderlo, è frutto dell'intelligenza artificiale. Ecco, ho voluto scrivere e dedicare questo brano a tutti coloro che, dopo una vita passata insieme, hanno purtroppo perso il loro compagno di vita. Ed ispirare questa canzone la vicenda di una coppia di amici con il quale siamo cresciuti insieme, abbiamo condiviso tante cose della vita e che 6 mesi fa purtroppo lei è venuta a mancare dopo una lunga malattia. Vi chiedo solo di ascoltare la mia virtual band, i Time & Seekers, con Il rumore del tuo addio.

Che dire, spero che questo brano vi sia piaciuto, è stato pubblicato sulle varie piattaforme il 3 maggio, se volete andare a cercarlo, sono Time and Seacos, Il rumore del tuo Dio, ma ci sono diverse canzoni pubblicate su Spotify e sulle altre piattaforme, e devo dire anche con buoni ascolti. Brano appunto dedicato a tutti coloro, come nel mio amico, sono all'improvviso ritrovate da sole ad affrontare la vita, dopo tanti anni di convivenza. Ciao Filippo. Questo brano chiude la prima parte del meglio del 2026, tra i 7 giorni sarò di nuovo su questa emittente con altri brani usciti proprio quest'anno. Un grazie ciao, un grande grazie a tutti voi e naturalmente un abbraccio virtuale a tutti da Fabio.

0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
1: Ben ritrovati amici all'ascolto della vostra radio preferita. Parte in questo momento la penultima puntata di stagione di Benvenuto Weekend.
0: Benvenuto Weekend.
1: Titolo del programma e nome della nostra pagina Facebook. Mi presento, io sono Alessandro Parodo. Vi do un solo consiglio: aumentate il volume.
0: Benvenuto Weekend. Con Alessandro Parodo.
1: Si parte subito con Noemi.
2: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti!
0: Stare con...

Noemi con Tu cosa fai questa sera. Dicevo prima, questa è la penultima puntata di Benvenuto Weekend, ma durante la stagione più calda ci sarà il meglio di...

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
1: Con Alessandro Parodo, Benvenuto Weekend.

0: Sa d'estate questa canzone meravigliosa di Malika Ayane, Una possibilità. Amici, arriviamo a uno dei tre momenti tanto attesi di Benvenuto Weekend, perché sono tre i DJ, quindi un momento bello per ogni DJ. C'è il primo in ordine di trasmissione, ossia il DJ Vittorio Veneziano, prontissimo dalla sua Reggio Emilia per farci ascoltare in soli 4 minuti la sua sequenza mixata.
1: Benvenuto Weekend. Tutta

0: del tuo weekend.
1: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
0: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.
2: Disco Story.
3: Disco Story, il brano che ha fatto

0: direttamente dall'anno 1992, erano i Cranberries, anzi The Cranberries, con il nostro disco story intitolato Dreams. Fantastico. Ma torniamo alla nostra bellissima musica italiana grazie a Marco Pariano, artisticamente MP, che è qui con noi all'interno di Benvenuto Weekend. Ciao Marco, grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Ciao Alessandro, ciao a tutti.
0: Grazie, e grazie soprattutto per il bel pezzo che hai realizzato, che ascolteremo tra pochissimo. Marco, raccontaci tutto di te, come sei nato artisticamente.
1: Ma allora, il mio nome d'arte non ha una grande storia. Solitamente tutti i nomi d'arte hanno dietro una storia, una favola, no, Illusione, Ultimo, Sfera e Basta. No, invece io semplicemente Marco Pariano, in italiano le mie due iniziali sembravano Impresa Edile, MP, allora ho detto facciamo un po' i figli, chiamiamoci con un nome internazionale, MP, e da lì è nato il mio nome, punto, semplice, semplice, semplice.
0: Ma va benissimo, comunque, perché torna subito all'orecchio, capito? Cioè MP, semplice, rapido, indolore, fantastico.
1: Ma si è diretto, chi è che abbiamo qua con noi stasera? MP! Suona bene, suona bene.
0: Sì, suona bene. Suona bene anche dal punto di vista radiofonico, guarda, te lo dico.
1: Radiofonico.
0: Sì, assolutamente sì.
1: Poi, niente, io vivo a Brescia, si può sentire dall'accento, sicuramente non vengo da Catanzaro, si può ben capire. E nulla, il mio paese fa circa 3.000 abitanti, quindi diciamo che iniziare a portare avanti questo progetto musicale all'inizio non è stato molto semplice, perché non avevo nessuno in parte me con cui confrontarmi e ho dovuto spostarmi nelle grandi città, quindi spostarmi verso Milano e fare un po' i primi contatti, dove potevo trovare il primo ragazzo magari della mia stessa età che faceva musica, però ho avuto il piacere di avere un artista in casa che è mio padre, con cui condividevo tutto il reparto musicale, e quindi credo che da lì che si è nata un po' la mia vena artistica. Poi col tempo sono riuscito a trasformare il mio primo progetto, che è Bailando Sì, insieme a Michael Chacon, che tutti ricordiamo per La Banana, è l'unico frutto dell'amore.
0: Come dimenticare quel successo?
1: Come dimenticarlo? Sì, sì. Ma tra l'altro la mia prima canzone, me ne sono andato proprio oltreoceano, l'ho fatta a Cuba. Quindi diciamo che la mia prima esperienza musicale è stata al di fuori proprio del continente europeo, sono andato proprio dall'altra parte del mondo.
0: E poi ho imparato tanto. Hai seguito la legge del prendi l'arte e mettila da parte, e poi sei tornato a giocare in casa con una canzone. Con una canzone davvero molto, permettimi di dirlo, molto bella. Sì,
1: grazie mille. Devo dire che sto avendo un sacco di complimenti. È un pezzo comunque molto radiofonico, ma soprattutto esprime delle emozioni, perché si parla di amore. Quindi ecco, non è un pezzo proprio scontato, buttato lì così tanto per far numero. Diciamo che c'è all'interno del testo una profondità emotiva che spero che chi l'ascolti può ritrovarsi in quello che dicono e possa essergli anche d'aiuto per uscire da momenti magari difficili, anche perché l'amore è bello, ma quando inizia a essere litigarello crea anche momenti difficili da superare a livello di testa, però con l'immaginazione, il sognare, la determinazione io sono riuscito a superare questi momenti difficili e credo che questo brano qua possa essere una visione dell'amore visto in modo diverso.
0: Diciamo che tu hai raccontato molto di te in questa canzone ed è un messaggio che arriva dritto all'ascoltatore, e ti posso assicurare che conoscendo i nostri ascoltatori riceverai sicuramente dei feedback positivi, perché veramente il brano merita tantissimo. Parla sì di amore, ma per quanto riguarda invece la questione prettamente tecnica, quindi arrangiamenti, insomma tutta la parte tecnica, come si è sviluppata, Marco?
1: Ma allora, io ho deciso di fare un pezzo semplice che ascoltandolo due volte, una e mezza dai, non due, una e mezza, sì, riuscisse già arrivare agli ascoltatori, quindi un ritornello semplice da ricordare e semplice soprattutto da cantare. Okay. È una canzone che ho voluto fare proprio per chi mi ascoltasse. Mm-hmm. E me la immagino in una festa, in una serata, a un evento magari che siamo lì in compagnia insieme, che o magari io non ci sono, tra amici, tra chi mi ascolta, che se la cantano a squarciagola, quindi come fosse un momento anche di liberazione. Quindi un po' come ha fatto,
0: sì,
1: un po' come ha fatto Vasco Rossi quando ha fatto le sue canzoni, no? Le canzoni dal popolo.
0: Eh sì, esattamente. Infatti l'invito che vorrei fare ai nostri ascoltatori è questo: aumentate il volume e gustatevi il brano che trasmetteremo tra pochissimo, dalla prima all'ultima nota, dalla prima all'ultima parola. Senti Marco, quali sono i tuoi contatti invece per raggiungerti, per seguire tutte le tue attività, tutte le tue produzioni?
1: Vabbè, a me mi trovate su tutte le piattaforme digitali, da Instagram a Spotify a TikTok a YouTube, eccetera, eccetera, eccetera. Okay. Come empi.official, Empoli, Milano, Palermo, Imola.official, scritto per intero.
0: Okay.
1: E da lì potrete trovare tutte le mie canzoni, sia Se ti ricordasti, ma anche brani come l'ultimo che è uscito quest'estate, l'estate scorsa, sarà La nostalgia Rewind insieme a Sandro Giacobbe.
0: Quindi grande, ecco, indimenticabile Sandro Giacobbe, io lo voglio ricordare e colgo questo anche perché devi sapere che Sandro Giacobbe era un amico del sottoscritto e un amico quindi di Benvenuto Weekend, quindi stai toccando un tasto molto importante dal punto di vista musicale, sì, ma soprattutto dal punto di vista umano, perciò ti ringrazio anche per questo, Marco.
1: Sandro per me è stato il mio padrino musicale. Mm-hmm. Me lo sono goduto per un anno e mezzo, poi purtroppo questo brutto male ce l'ha portato via. E però insieme siamo riusciti a rifare quest'ultimo progetto insieme, che per appunto sarà La nostalgia, che è un pezzo suo storico dall'82.
0: Sì. 82. Estate
1: 1982.
0: Gloriosa. Sì.
1: E da lì l'abbiamo rivisitato, abbiamo rifatto un arrangiamento un po' più dinamico, un po' più contemporaneo, e insieme abbiamo fatto, secondo me, mi diceva sempre Sandro che io ho reso i suoi ultimi momenti dell'ultimo periodo della sua vita indimenticabili, perché si è sentito, era una bomba in quel periodo. Sì. Lì aveva una forza, un'energia, quando si parlava di musica lui rinasceva ogni volta,
0: assolutamente,
1: e diciamo
0: sì,
1: che mi ha dato la forza di andare avanti, anche perché essendo che ho perso sia mio padre che Sandro, che erano i miei, diciamo, le mie due persone con cui condividevo tutto a livello musicale. Sì. È un modo per me per sentirli vicini e sentirli ancora con me.
0: Perché
1: la musica è immortale.
0: Esatto, esatto. Questo è il significato, questo è il messaggio che deve passare. La musica è immortale, la musica fa vivere le persone a noi care, la musica tutto può, secondo me, e quindi questo è veramente importante come messaggio, perciò ancora infinitamente grazie. Colgo l'occasione con questa nostra chiacchierata radiofonica per salutare Marina Peroni, la fantastica Marina che è stata vicino a Sandro fino all'ultimo ed è continuamente vicina a Sandro anche ora che Sandro è nell'altra dimensione, perché c'è sempre. Senti Marco, a questo punto io ti cedo così virtualmente il microfono, ti ringrazio per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend e diventi tu lo speaker, e ti ricordo che questo microfono sarà sempre a tua completa disposizione per altre produzioni.
1: Grazie,
0: grazie mille Marco, ti lascio la parola. Amici, mi raccomando, aumentate il volume. Ciao Marco.
1: Da Empi, ascoltate Se ti ricordassi e viva la vita, sempre. Un bacio grande. Ciao a tutti.
2: La mia casa è così vuota di te e non c'è più niente, le tue sigarette, la moca del caffè. Ti sei portata pure dietro le tue borse, che non riuscivo a sopportarle e non capivi il perché. Che forse a dirla tutta, se vogliamo essere onesti, preferivi loro a me.

Dimmi, dimmi. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, o all'amica del caffè, o all'amica del caffè. E magari prendo un treno e ci beviamo qualcosa.

0: dusk, dimmi, dimmi. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, all'amica del caffè.
1: Benvenuto Weekend!
2: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon estate a tutti!
1: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!

se la impari a memoria, secondo me la canti a squarciagola. Mara Sattei e Enrico Nigiotti con Sabato Sera. C'è il secondo DJ in ordine di trasmissione, DJ fisso di Benvenuto Weekend, ossia il DJ Bed. Tra poco vi dirò come si intitola questo pezzo.

0: DJ Beda con The Paradise. Amici, seguitemi, vi porto al cinema.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Siete le sorelle Owens?
4: Sì, se amiamo qualcuno muore.
3: Ma dai, a settembre
4: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
4: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2 al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
8: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
9: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
7: A me importa.
10: Coyote vs Acme!
11: Idiota!
10: Al cinema dal 2 settembre!
1: Benvenuto Weekend!
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
12: Benvenuto Weekend.

è trasmessa parecchio in radio questa canzone, giustamente, perché? Perché è la canzone inno, è l'inno dei mondiali 2026, Shakira e Burna Boy con Dai Dai. Devo dire che Shakira ha una certa confidenza, no, con i mondiali, come dimenticare la sua storica Waka Waka nel 2010 in occasione dei mondiali in Sudafrica. È la grande musica che continua grazie a loro. Lipstick con Rise Again, tra pochissimo il DJ Mix Mauro Guazzotti.

0: weekend. Benvenuto al weekend.
1: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
0: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.
2: Amici, lui non ha bisogno di presentazioni e il gran finale, come di consueto, è tutto suo. C'è il DJ Mix Mauro Guazzotti in collegamento da Milano per la sua sequenza mixata.
1: Benvenuto Weekend. Tutta

0: Edoardo, benvenuto weekend.
1: Ringraziamenti, sì, perché siamo arrivati alla fine di questa penultima puntata di Benvenuto Weekend. Ringrazio naturalmente il DJ Vittorio Veneziano, il DJ Beda e appena ascoltato il DJ Mix Mauro Guazzotti. Ringraziamenti che vanno soprattutto a voi, perché settimanalmente scegliete questo appuntamento, perché quotidianamente scegliete la vostra radio e perché sono sicuro mi aspetterete anche la prossima settimana per l'ultima puntata di stagione. Vi ricordo ancora che durante tutta l'estate però avremo sempre una grande occasione per stare insieme, perché ci sarà la versione Il Meglio di fino all'inizio della nuova stagione, ossia la 2026-2027. Io sono Alessandro Parodo, un abbraccio grandissimo ve lo mando in questo preciso istante e vi aspetto, mi raccomando, tra 7 giorni numerosi come sempre. Buon fine settimana a tutti.
0: Benvenuto Weekend.

Benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito al microfono e insieme scopriremo le prime 20 canzoni italiane, le più programmate in radio questa settimana. Al numero 20 partiamo subito con La Testa Gira, Fred De Palma, Anita ed Emis Killa.

soprattutto il carissimo Fred De Palma non ci abbandona, insieme ad Anita ed Emi Schilla. Sono al numero 20. Al numero 19 scende Madame con Mama No Mama e scende anche lui Rama nella classifica di oggi al 18° posto con il grande successo dell'estate 2026 che abbiamo straballato su tutte le spiagge italiane. Cabana.

0: E nella Italian Chart di oggi c'è il nuovo ingresso di Julie Bresch. Si intitola Serenamente al numero 17.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Il primo nuovo ingresso della Italian Chart di oggi. Julie con Brescia, serenamente al numero 17. Sono Massimo Esposito al microfono. Stiamo scalando la classifica italiana anche oggi. Al numero 16 è stabile Giovanotti con Alfa e Buon Vento. E attenzione perché oggi ci sono tanti nuovi ingressi. Al numero 15 entra Alfa insieme a Gigi D'Alessio, Genova e Napoli.

Benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito al microfono e insieme scopriremo le prime 20 canzoni italiane, le più programmate in radio questa settimana. Al numero 20 partiamo subito con La Testa Gira, Fred De Palma, Anita ed Emis Killa.

Palma non ci abbandona, insieme ad Anita ed Emi Schilla. Sono al numero 20. Al numero 19 scende Madame con Mama No Mama. E scende anche lui Rama nella classifica di oggi al 18° posto con il grande successo dell'estate 2026 che abbiamo straballato su tutte le spiagge italiane. Cabana.

0: E nella Italian Chart di oggi c'è il nuovo ingresso di Julie Bresch. Si intitola Serenamente al numero 17.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Il primo nuovo ingresso della Italian Chart di oggi. Julie con Brash, serenamente al numero 17. Sono Massimo Esposito al microfono. Stiamo scalando la classifica italiana anche oggi. Al numero 16 è stabile Jovanotti con Alfa e Buon Vento. E attenzione perché oggi ci sono tanti nuovi ingressi. Al numero 15 entra Alfa insieme a Gigi D'Alessio, Genova e Napoli.

0: ci dividerà.
1: Ed eccolo un altro ingresso della Italian Chart, Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli. Genova, città di Alfa, e Napoli, città di Gigi D'Alessio, due belle città che si affacciano sul mare. Entrano al numero 15 della nostra classifica. E attenzione, perché al numero 14 c'è il nuovo ingresso di Gianna Nannini. Meraviglioso errore.
2: Siamo

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Entra in classifica Gianna Nannini con Meraviglioso errore al numero 14, Il tormentone dell'estate di Francesco Gabbani al numero 13. Questo

0: Questa è la Italian Chart, sono Massimo Esposito al microfono. È entrato in classifica la scorsa settimana, la continua a scalare, Ligabue, al numero 12, Qualcosa per te.
1: Ti ho sentita comunque tremare, e provavi a non farlo vedere, e di colpo

Le belle canzoni italiane protagoniste all'interno della Italian Chart, la classifica che ogni settimana potete ascoltare sulla vostra radio preferita. E protagonista è anche lui, Ligabue, che risale la classifica con Qualcosa per te. E attenzione che risalgono anche loro, Emma e Fabri Fibra con Antidroga.

0: La prima parte della Italian Chart termina qui. Vi aspetto tra poco con le prime 10.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo a giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
0: Ancora benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito al microfono ed ogni settimana scaliamo la nostra classifica italiana con le 20 canzoni pensate le più programmate in settimana dalle radio in Italia. Ci sono tanti movimenti anche oggi e attenzione perché loro sono stabili però questa settimana. Fabri Fibra, i Pinguini Tattici Nucleari con Goya.
5: Cosa

Di Fibra, che è protagonista all'interno dell'Italian Chart, prima con Emma, lo abbiamo ascoltato con Antidroga al numero 11, adesso insieme ai Pinguini Tattici Nucleari Stabili con Goya alla posizione numero 10. Bossa Nostra di Gaia perde qualche posizione rispetto alla settimana scorsa, invece loro, ossia Angelina Mango e Marco Mingoni, la scorsa settimana erano al primo posto. Oggi sono all'ottava posizione con Canto d'Amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sono scivolati dal primo posto della scorsa settimana all'ottava posizione. Angelina Mango, Marco Mengoni con Canto d'amore. Sono Massimo Esposito, questa è la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio questa settimana. E anche loro perdono qualche posizione rispetto alla settimana scorsa. Sono stati presenti per tutta l'estate 2026 all'interno della Italian Chart. Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, scusa, lo siento. Era una...

Ed anche loro sono stati i tormentoni dell'estate 2026, ossia i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, al numero 7 della Italian Chart. Al numero 6 risale Anna, mentre al numero 5 perde qualcosina rispetto alla settimana scorsa. Samurai J con Flamenco Paranoia, al numero 5 della Italian Chart.

si prolunga anche con i bei tormentoni che hanno caratterizzato la Italian Chart per questa straordinaria estate. Al numero 3 stabili abbiamo visto Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors, li abbiamo ascoltati con Partenope, e al numero 2 stabile Tommaso Paradiso.

0: E attenzione, attenzione, perché oggi c'è una nuova numero uno. Ma prima di scoprire la canzone regina della settimana, c'è il riepilogo delle prime 10 posizioni. Al numero 10 Goya con Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Continua a scendere Gaia con Bossa Nostra al numero 9. Al numero 8 scende anche lei, Angelina Mango con Marco Mengoni e Canto d'Amore. Al numero 7 i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. Risale Anna alla posizione numero 6. Al numero 5 perde qualcosina Samurai J con Flamenco Paranoia. Al numero 4 risale la classifica Noemi con Tu Cosa Fai Questa Sera. E sul podio stabile Mark Cremon, Serena Brancale, The Colors con Partenope. E al
1: Ladies and gentlemen, from Los Angeles, California, the

0: iniziare così la nuova stagione di Pop Up Weekend, devo dire che è veramente fantastico. Grazie zio Frank che ce l'hai fatta risentire. Roadhouse Blues, i Doors. Sai che c'è una cosa curiosa che riguarda questa canzone, che vede il protagonista proprio Jim Morrison, quando appunto in questo brano dice I woke up this morning and I got myself a beer, cioè mi sono svegliato stamattina e mi sono fatto una birra. Devi sapere che non è una frase messa così lì a caso, eh. Questa cosa qui Jim Morrison l'ha rubata mentre stava chiacchierando con Alice Cooper, il quale ad un certo punto della conversazione che ebbe proprio con Morrison gli dice: ma sai, questa mattina la prima cosa che ho fatto dopo che mi sono svegliato è stato quello di farmi una birra. Ecco, Jim Morrison, una volta sentito queste parole, prende subito questo appunto, va in studio e registra questa canzone. Bellissima sta cosa, molto curiosa ma molto bella. Ma voglio dire, farsi una birra la mattina dopo che ti sei svegliato, forse per noi italici non è proprio così, perché insomma ci svegliamo diversamente, ed è giusto proprio Alice Cooper, la figura di Alice Cooper, perché ci sono dei precedenti che riguardano proprio questo artista, che insieme a John Lennon, a Harry Nilsson, a Mickey Dolenz, il batterista dei Monkees, a Ringo Starr e tutti questi personaggi, anche ovviamente Jim Morrison, avevano fondato un club chiamandolo Hollywood Vampires, che era un club di bevitori dove spesso si ritrovavano e bevevano, fumavano sigarette e quant'altro. Ma il particolare curioso di questo club è che era situato al piano superiore di un pub sulla Sunset Strip di Los Angeles, e una volta che andavi lì potevi trovare questi personaggi travestiti da camerieri che giravano lì nel locale sottostante. Forse non li trovavi sobri, ma li potevi vedere in tutto il loro splendore.
1: Va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: Il nostro club invece si chiama Pop Up Weekend. Da questo fine settimana riapre i battenti. Qui sono vietati alcolici, fumo e quant'altro, ma in compenso ci divertiamo con la musica. In regia ritrovo un abbronzatissimo e bellissimo zio Frank. Io sono Ernesto Gandini e questa

devo dire che essere salita sul palco di Glastonbury con Robert Smith dei Cure ha influenzato parecchio l'uscita di questo singolo, che arriva dal suo nuovo album. Insomma, a parte la parentesi di lancio che Olivia Rodrigo pubblicò sui suoi social, no? La quale ebbe un effetto davvero, oserei dire, quasi minaccioso, perché lei scrisse "On 17 April drop dead", cioè il 17 aprile muori, che letta così, in questo modo, sembra una minaccia, no? E non una trovata pubblicitaria di lancio di una canzone. Dicevo del suo incontro con Robert Smith, che l'ha influenzato non poco, visto che nel testo di questa Drop Dead viene menzionato, se vogliamo, il titolo di un pezzo di Robert Smith. Sta di fatto che questo singolo ha sicuramente riempito con molta molta curiosità l'attesa prima della sua uscita, avvenuta il 12 giugno scorso. Era Drop Dead, Olivia Rodrigo, ascoltata oggi qui in Pop Up Weekend.

queste erano le donne lo sanno, riascoltate all'interno di Pop Up Weekend, dove siamo tornati per praticamente ripartire e arrivare a Natale, che detto così a metà settembre, voglio dire, ha un po' senso, però non è molto lontano, cioè è proprio un dato di fatto. Allora, come avete passato le vacanze? Non tutti, ma parecchi, lo so, hanno sfruttato, no, il classico mese di agosto per andarci, altri invece ci devono ancora andare. Staccare la spina ad ogni modo è molto importante, quindi se lo avete già fatto o lo dovete ancora fare, fatecelo sapere con un vocale o con un messaggio al 338-7824-144. Noi nel frattempo, come facciamo da sempre, vi accompagniamo con la musica e con un pezzo di fine anni 70 che è già partito in sottofondo di una band storica, no, che fu l'artefice, se vogliamo, dei primi vagiti della cosiddetta Italo Disco. Loro erano non solo musicisti, ma innanzitutto fratelli, poi autori, compositori, produttori, ed erano anagraficamente conosciuti come i Fratelli La Bionda, perché si chiamavano proprio così, oppure artisticamente come Didi Sound. Questo era uno dei loro più grandi successi, si intitola Bandido.

Boys to Men con questo sound impeccabile di On Bended Knee, ascoltato all'interno di Pop Up Weekend. Gli anni 90 sono stati gli anni dei gruppi vocali con queste armonie proprio come quelle dei Boys to Men, che hanno dominato non solo il mercato con la loro musica ma soprattutto con le loro coreografie, ponendo i parametri per le boy band che sono venute dopo di loro. E a capo di tutto questo c'era Timbaland, che ha introdotto ritmi futuristici, ma non solo. Un altro grande nome importante per quel periodo fu quello di Teddy Riley, che ha creato i New Jack Swing, e poi Babyface, che ha perfezionato le ballate soprattutto con gruppi come le TLC, che ascoltiamo oggi in Pop Up Weekend con Waterfalls.

0: Four.
1: Annie MacDonald, Mr. Rock and Roll, questo pezzo che arriva dall'album di debutto intitolato This is the Life, di questa scozzese con questa aria di ragazzina eterna, no? Che si è ritrovata a un certo punto al vertice delle classifiche mondiali e che poi l'ha portata al successo planetario. E da allora tanta musica nel mezzo, compreso il suo ultimo album uscito nel luglio dell'anno scorso. Annie MacDonald che in qualche modo, voglio dire, ha esaudito il suo desiderio più grande, no? Che era quello di continuare a fare musica, esibirsi dal vivo e incontrare il suo pubblico, e lo sta facendo davvero alla grande. Questa era Mr. Rock and Roll, Annie MacDonald, ritrovata qui in Pop Up Weekend.

su. Una delle voci più incredibili che abbiamo della nostra musica, Giorgia, tu mi porti su, pezzo scritto da Jovanotti, dove si sente anche nella parte finale appunto della canzone, brano che veniva da un album di inediti del 2012 intitolato Dietro le apparenze. Era Giorgia che adesso gentilmente ci accompagna alla porta. C'è la prima pausa in arrivo di questa nuova stagione appena iniziata di Pop Up Weekend. Io sono Ernesto Gandini, il DJ Franklin è in regia. Adesso ce ne andiamo un attimo, breve pausa e poi torniamo.

C'è bisogno che vi dica questa cosa, ma lo faccio ugualmente e ufficialmente, perché la seconda parte di Papà Weekend è iniziata proprio in questo momento, dove vedo ancora lo zio Franklin molto raggiante e abbagliante in regia. Io sono Ernesto Gandini e sento un vento fantastico che mi scompiglia tutti i capelli. E allora dai, ricominciamo con Rihanna.

È sempre bello ritrovare il sound dei Clean Bandit all'interno di Pop Up Weekend, e tra le caratteristiche di questo gruppo britannico è che non hanno mai avuto un vero e proprio vocalist, perché all'inizio della loro carriera pensate che i Clean Bandit sceglievano il loro cantante all'interno del loro staff, la maggior parte erano donne, altre venivano scovate per strada mentre cantavano con la chitarra in mano e qui si trasformavano in autentici talent scout, oppure venivano consigliate semplicemente dalla loro label. Sta di fatto che ogni singolo che pubblicavano era un successo, come questo dove i cantanti erano in due, cioè Sam Paul e Anne Mary con Rockabye, ascoltata oggi in Pop Up Weekend, dove ora facciamo un salto nei favolosi anni 70, alla metà di quella splendida decade, e a trovarci è venuto un grande artista che si chiama Antonello Venditti. Questa era Lily.

Sono passati solamente 26 anni da quando è uscita con questa Sky. Lei è Sonic, grande musicista e DJ inglese, una musicista, un artista che è ancora in giro, perché insomma, a parte il fatto che è passato un periodo veramente di M, non molto positivo diciamo per lei, tra problemi di salute e altro, dicevo, è ancora in giro tra Spagna e Inghilterra dopo essere ritornata dal Sudafrica, dove ha tenuto alcuni concerti. Insomma, una che dice ancora la sua e lo dice in maniera davvero fantastica. Ecco, poco fa vi parlavo invece di quanto siamo curiosi sulle vacanze che avete fatto o che dovete ancora fare. Ecco, adesso è arrivato questo momento di sapere, no, tramite alcuni di voi, su come avete passato questa estate 2026 o se siete pronti per partire, e in questo caso la vostra destinazione. Partiamo con Marcella di Cardano al Campo. Vacanze fatte, lei dice, e ritempramento effettuato in quel di Selva di Val Gardena. È bello, aria fresca, di sicuro di notte avrai dormito molto bene. Ludovica e Matteo di Carrara, in partenza per le Canarie, e qui che dire di più, buone vacanze a voi. Sonia di Matera, lavoro, lavoro e ancora lavoro, lei dice, le vacanze sono ancora lontane ma quando arriveranno sarà fantastico. Siamo curiosi adesso, cara Sonia, la curiosità è, insomma, ci è data da questo messaggio che tu scrivi, no? Il quale indica che ci potrebbe essere davvero una qualità molto interessante che ti colpisce. Vuoi condividerla con noi? Dai, faccelo sapere. E infine Luigi e Adele di Ariano Irpino, vacanze tra una settimana, quando la maggior parte della gente rientrerà. Noi partiamo per il mare. Ecco, questo è un motivo, no? Questo di ripartire subito dopo il gran casino sulle strade, che rientra nelle famose vacanze intelligenti. Salutiamo quindi queste persone, noi ripartiamo con la musica e lo facciamo con il sound dei Bunda.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno!
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

Sophie and the Giants, questa era Loser, ritrovata all'interno di Pop Up Weekend. Pop Up Weekend che è ritornato, che è ripartito per questa nuova stagione che ci porterà dritti dritti al Natale. Insomma, poi ripartiremo. Adesso c'è un attimo di warm up, no? Un po' di preriscaldamento, come si suol dire. E poi ripartiremo dai primi di ottobre, dal primo fine settimana di ottobre, con tutti i nostri appuntamenti regolari che, insomma, conoscete da un bel po' di tempo. Quindi ritornerà anche la voce di Jessica Donadio con, oltre alla pagina dei concerti, con la sua rubrica dei viaggi, che fa sempre bene, perché insomma i viaggi sono da, diciamo così, organizzare tutto il tempo dell'anno, quindi non è che solo l'estate, il periodo estivo oppure quello natalizio vadano bene, va bene per tutto l'anno. Quindi la voce di Jessica Donadio la riascolterete molto presto. Noi nel frattempo vi accompagniamo con la grande musica e i grandi successi qui in Pop Up Weekend.

due delle voci più amate del nostro pop che si uniscono, che si fondono in un pezzo come questo ascoltato in Pop Up Weekend. Era Piazza San Marco, Annalisa, Marco Mengoni, con lo sfondo di una delle piazze più belle del mondo, di una città unica come Venezia. Ecco, le città menzionate nelle canzoni ce ne sono tantissime, hai voglia, potremmo fare anche una speciale classifica su questo, ma rimanendo in tema di questo periodo dove le vacanze sono ancora al primo posto tra noi italiani, come si fa a dimenticarsi di Roma? Beh, letteralmente non si può, perché è una delle città italiane più menzionate nella nostra musica ed è proprio lei la città eterna, e in un periodo come questo di vacanze, beh, quelle romane sono le prime che ci saltano alla mente, è vero o no?

un'altra coppia fantastica, una delle tante che vengono proposte dalla musica italiana, in questo caso Tiziano Ferro e Giorgia, arrivati con Superstar. Beh, si potrebbe pensare di fare una puntata dedicata proprio alle coppie musicali, no? Il repertorio è di gran lunga molto vasto. Tu che dici, zio Frank, è vero o no? Beh dai, ci penseremo. Nel frattempo è arrivato anche l'ultimo che chiude il nostro appuntamento, il primo di questa stagione che si è appena aperta di Pop Up Weekend, e a proporcelo è un'altra coppia vincente, Robin Schulz con il featuring di Francesco Yates, questa è Sugar.

Robin Schulz, Sugar, a chiudere il nostro primo appuntamento stagionale di Pop Up Weekend. Dove ringrazio tutti voi per averci seguito. È vero, non c'era la voce di Jessica Donadio, ma quella è ancora in vacanza. Ritornerà il primo fine settimana di ottobre con tutte le sue rubriche, quindi non mancate. Nel frattempo noi ci riscaldiamo. Grazie al DJ Franklin per la regia. Io sono Ernesto Gandini e vi aspetto qui il prossimo fine settimana.

0: Era l'inizio del 1993 quando i Jamiroquai fece uscire Emergency on Planet Earth e soprattutto questo fantastico singolo Too Young and Too Die. Jamiroquai che portarono al grandissimo pubblico l'acid jazz e il funk. Questa canzone non ebbe un grandissimo successo perché arrivò solo, tra virgolette, al numero 10 delle classifiche inglesi, e pensate che la versione originale dura ben 10 minuti e 18 secondi, questo per enfatizzare i fantastici musicisti della band, mentre invece il singolo che abbiamo appena ascoltato dura soltanto 3 minuti e 22. JK spiegò che questa è una canzone contro la guerra, ma non parla solo di persone, parla di ogni forma di vita, gli animali, gli alberi, il pianeta stesso. Siamo tutti troppo giovani per morire. Jamiroquai, che vedremo il prossimo 4 luglio a Lucca, hanno aperto questo ultimo appuntamento di Soul Collection di quest'anno con Too Young to Die.
1: Soul Funk Hip Hop and R&B Soul Collection. Here we are.
2: Listen. Ci siamo con l'ultimo appuntamento stagionale, come ha detto prima il Toto. Lo ringrazio innanzitutto per aver aperto alla grande con JK e Jamiroquai con Too Young to Die dal 1993. Io sono Sergio Basilico, il nostro fratellone Andrea non c'è per l'ultima della stagione radiofonica perché lui è già in vacanza, il signore, hai capito?
0: Beato lui.
2: Beato lui. No, a parte gli scherzi, una piccola vacanza e poi ci raggiungerà per la prossima settimana quando andremo in missione per conto di Dio a vedere il doppio concerto di Jamiroquai e John Legend in quel di Lucca. Magari poi ve ne riparleremo a settembre quando ci ritroveremo naturalmente per una nuova stagione radiofonica. Dicevo, io sono Sergio, apriamo la nuova puntata come al solito con una bella novità. In questo caso è il ritorno importante di Masego, che è tornato con questo nuovo singolo che è stato pubblicato tramite le etichette EQT Recordings, Island Records e Capitol Records. La canzone racconta un po' una storia reale e personale, racconta praticamente la difficoltà di elaborare il lutto per la perdita di un membro della famiglia, mentre si è costretti a rispettare i ritmi frenetici della carriera musicale, come riunioni, sessioni in studio, viaggi. Nel ritornello di questa canzone, Can I Breathe? Can I Live? Can I Grieve? Get a Minute, l'artista esprime il bisogno umano di fermarsi e avere dello spazio comunque per soffrire, scontrandosi con una società che praticamente non si ferma mai. L'uscita di questo brano anticipa un nuovo progetto discografico e coincide con l'annuncio del massiccio Fix Your Face World Tour, che vedrà Masego impegnato in oltre 40 date globali prodotte da Live Nation in tutto il mondo. Sarà in Italia per un'unica data e che aprirà le tappe europee, tra l'altro il 28 settembre 2026 all'Alcatraz di Milano. Segnatevi questa data. È arrivato il momento di ascoltare il nuovo singolo di Masego qui in Soul Collection. La nuova canzone si intitola Breathe.

ragazzi, ma che bella novità. Io volevo ringraziare Sergio per questa scelta. Diciamo che Masego ha una sua cifra stilistica ben riconoscibile. In questo caso è uscito un po' dal suo seminato, pur rimanendo il sax protagonista delle canzoni. Ha realizzato questa Breathe, davvero molto molto bella, ad aprire Soul Collection di questa settimana. Grazie di esserci, questa è l'ultima puntata dell'anno. Vorrei abbracciarvi tutti nonostante il caldo. Non lo farò perché ovviamente non possiamo farlo, però ci piace perché ci ascoltate da tutta Italia e qualcuno anche da fuori, ci fa molto molto piacere. Potete comunicare con noi attraverso i social di Soul Collection Radio. Continuiamo con la musica, ancora un'altra canzone decisamente bella, almeno per noi, ma sappiamo che piace anche a voi. Abbiamo avuto modo di vederlo in apertura del concerto di Olivia Dean qualche settimana fa a Milano. Lui si chiama Jean Gonda e questo è il suo nuovo singolo, Burning Temptation.

0: Beh, sicuramente una cosa che ci portiamo a casa da questa stagione radiofonica è l'ingresso in pianta stabile della Dapton Records all'interno di Soul Collection. Tanti gli interpreti, tra questi anche Jalen Gonda, anche lui sarà in concerto, se non sbaglio, ai primi di agosto in Bassa Italia, da Roma a Bari, per un doppio appuntamento. Porterà le canzoni di Doctrine of Love, il nuovo album, anche questo singolo ovviamente che abbiamo appena ascoltato, intitolato Burning Temptation. Ora, se mi permettete, volevo anche salutare e omaggiare un paio di personaggi importanti che ci hanno lasciato negli ultimi giorni. Uno è il grande Clive Davis, al quale abbiamo dedicato spazio nei nostri social qualche giorno fa. Che dire, grande personaggio della musica, grande leader dell'Arista Records. Lui di canzoni le potremmo mettere a iosa, per
1: produttore
0: ricordare.
1: Con la P maiuscola.
0: Esatto, veramente. E invece c'è un altro personaggio che è sicuramente meno conosciuto di Clive Davis, però è un grande cantante. Lui ha spaziato un po' tra la musica soul e poi è diventato grande anche con la musica gospel. Lui è Bill Williams, ci ha lasciato la scorsa settimana, ha perso una lotta brutta contro il cancro, ci ha lasciato all'età di 76 anni, ma di lui rimangono tante canzoni gospel e tante canzoni, soprattutto nel periodo un po' più, quando era un po' più giovane, di musica soul. Andiamo indietro, tra l'altro, per omaggiarlo, fino al 1984, con una canzone che sicuramente riconoscerete dai primi suoni, perché era una canzone che poi era stata portata al successo da quello che l'aveva scritta, ovvero tale Robbie Neville. E l'aveva cantata Bill Williams per primo, era il 1984. Poi Robbie Neville ha visto che la canzone era così bella, ha deciso di ricantarla e l'ha fatta diventare praticamente un successo mondiale. Sto parlando di C'est la vie, la grande canzone che oggi abbiamo scelto di ospitare qui in Soul Collection nella versione di Bill Williams, per ricordarlo ovviamente.

0: sono voluti ben 13 anni, ma diciamo che il ritorno di Glenn Lewis è uno di quelli davvero spettacolari. Lo scorso 19 giugno è uscito Overture, il suo più recente album, per l'appunto a 13 anni di distanza dal precedente, un album che lo ripropone come uno degli artisti più bravi nel suo genere musicale, anche se questa canzone non è prettamente tipica delle sue melodie che lo hanno reso molto molto famoso. Dopo qualche disputa con la sua casa discografica è riuscito a pubblicare in proprio questo suo nuovo album. Sicuramente ascolteremo in futuro anche qualcosa di nuovo. Nel frattempo questo era il suo ultimo singolo, Impressions.
1: Tra l'altro si è ascoltato bene in cuffia ad alto volume, ogni tanto la sua voce ricorda ancora quella di Stevie Wonder, eh? Non come magari agli esordi, però ci ricorda ancora il grande Stevie.
0: Direi
1: dopo Glenn Lewis abbiamo un'altra novità proprio di queste settimane, è un nuovo singolo collaborativo tra il duo dei produttori, ovvero i Colleagues, praticamente due personaggi, due grandi personaggi, uno è KP, ovvero Carl Powell, l'altro è Harrison Johnson, che hanno scelto il cantante Vido per questo singolo che ora vi faremo ascoltare, che è contenuto in un album che è appena stato pubblicato. Ci sono un po' di tracce, ma ci sono personaggi veramente importanti che noi di Soul Collection conosciamo molto bene, come October London, che canta addirittura con Case, il grande Re di Vivo, poi c'è Raheem Devogan, c'è Slim, uno dei Wound 12, poi ci sono ancora Kevin Ross, Jay Brown, insomma possiamo andare a sbizzarrirci ed ascoltare questo nuovo album che si intitola Sincerely Yours, Songs in the Key of Love, il nuovo album dei Colleagues. Noi però abbiamo scelto questo che è il singolo pubblicato con la voce, bellissima voce di Vido, si intitola Seduce Me. The

quasi un classico, invece una canzone nuovissima, The Colleagues, con il featuring di Vido, era Seduce Me, qui all'interno di Soul Collection. Siamo quasi in conclusione della nostra prima parte, andiamo un po' indietro nel tempo, nel 2001, con un pezzo che in realtà non doveva esistere all'interno di Missy So Addictive, l'album di Missy Elliott, ma poi lei e il suo produttore di fiducia, ovvero Timbaland, hanno deciso che una canzone come questa non poteva non entrare all'interno di questo album. Missy Elliott, Timbaland, questa è Got a Freak

0: of I Lost. Questa è Soul Collection, grazie per essere qui con noi. La voce che sentite è quella di Sergio Basilico. Ciao a tutti, con me c'è il mio amicone.
1: Ciao di nuovo.
0: Stefano il Toto Crotti, non c'è Andrea Pozzali perché è già in ferie. E poi dalla prossima settimana saremo in ferie per 2 mesi anche noi. Questa è l'ultima puntata radiofonica, l'ultima puntata di questa stagione radiofonica. Abbiamo ripreso con Aaron Melvin and the Blue Notes, canzone del 1973, con quella meravigliosa voce che era il cantante Teddy Pendergrass. Ma non siamo qui per festeggiare lui, ma siamo qui per ricordare il leader, quello che ha dato il nome alla band, ovvero Aaron Melvin, che il 25 giugno avrebbe compiuto 87 anni, ci ha purtroppo lasciato oramai nel lontano 1997. Lui ha guidato questa band, un gruppo fondamentale e pioniere del leggendario Philadelphia Sound degli anni 70.
1: Adesso invece ritorniamo ai giorni nostri, come si suol dire, per un artista che non è esattamente uno di quelli che fa uscire una canzone ogni 15 giorni, anzi, però le poche che fa uscire sono davvero stupende. L'abbiamo conosciuto qualche anno fa con il suo album di debutto che si chiamava Soul Present, e con un singolo che qua in Soul Collection è passato davvero parecchie settimane, Take Me Where Your Heart Is. Si tratta di Q, questo artista che si presenta solamente con una lettera dell'alfabeto, e però questa lettera è sufficiente per far sì che le sue canzoni rimangano decisamente incise. Oggi il nuovo singolo in Soul Collection si intitola Hey There.

0: IQ, just slow your roll.
1: Effettivamente, come ha detto Toto, era da un po' che non si faceva sentire, ma che ha sempre trovato spazio all'interno di Soul Collection. Questo artista era Q con questa sua nuova canzone che anticipa il suo nuovo lavoro, Do You See Me? La canzone che abbiamo ascoltato si intitolava Hey There, I Have a Compulsive Complex. Lasciato Q, abbiamo un'altra novità. Anche questo artista l'abbiamo conosciuto qui in Soul Collection e poi esploso in maniera incredibile, soprattutto negli States, e poi l'eco ha girato un po' per tutto il mondo. Lui è EJ Jones, era quello praticamente che aveva fatto il video nella, come si chiama, nella pompa di benzina, no? Aveva registrato la sua canzone, la canzone si intitolava Gas Station Love.
2: Si può dire che è veramente bravo questo ragazzo.
1: Sì, una voce,
2: nonostante,
1: ragazzi,
2: la sua giovanissima età.
1: Una cosa che mi fa impazzire di questo ragazzo è che quando lo ascoltavo in cuffia mi riportava agli anni 70, mi sembrava di sentire Marvin Gaye un po' più ritmato, e la cosa non è cambiata anche con questa che è la sua nuova canzone. Vediamo se riuscirà a ottenere il successo di Gas Station Love. Sarà molto difficile perché i numeri sono stati veramente importanti, però intanto si è fatto conoscere e ora ci riprova con questa nuova canzone che oggi ospitiamo come novità all'interno di Soul Collection. Il ritorno di EJ Jones, questa è la sua nuova canzone, si intitola Lou More Love.

0: degli inguaribili nostalgici, ormai un paio di canzoni che abbiamo messo che sono molto molto nuove, che però hanno un sound decisamente old style, comunque canzoni davvero meravigliose qui all'interno di Soul Collection. La prossima invece è una canzone che veramente ha qualche anno sulle spalle, essendo uscita nel 2006, per questa cantante che ha avuto un rapporto di odio e di amore rispetto a questa canzone. La cantante Corinne Bailey Rae, la canzone Put Your Records On, lei stessa diceva che le ha donato una popolarità immensa nel corso del 2006 e degli anni successivi.
1: Però tutti vogliono che canti quella lì.
0: Esatto, tutti però vogliono che canti quella canzone, insomma vanno a vederla solamente per quella canzone lì, e quindi a un certo punto lei ha avuto questa sorta di crisi di rigetto, non voleva più farla nei suoi concerti, ma ovviamente il pubblico chiedeva a questa canzone, e quindi lei a un certo punto ha fatto pace con la musica, ha fatto pace anche con se stessa, nonostante un periodo molto molto particolare, e adesso da questa canzone è anche nato un libro dedicato ai bambini, un libro che tratta di autostima, visto che lei da piccola era molto molto timida e ha fatto fatica a far uscire la sua voce, voce che ci riascoltiamo qui all'interno di Soul Collection proprio con questa canzone, con questo suo incipit, Put Your Records On, Corinne Bailey Rae.

Parlando prima con Toto e stavo dicendo mamma mia come mi piace questa canzone, ma soprattutto mi piace per la base creata dal produttore Shy FX, e allora sono andato un po' a documentarmi. Questo è un personaggio veramente

0: Fin dai primi anni 90 ed è praticamente uno dei padri fondatori della musica jungle e della drum and bass, quindi un grande personaggio che ha preso sotto la sua ala protettrice questa ragazza che si fa chiamare King, con, se volete cercarla, è King con la H finale.
1: Sì, sì.
0: E nient'altro si sa di lei, si sa qualcosa, non si sa come si chiama, almeno perlomeno per adesso lo vuole tenere nascosto. Si sa solo che è cresciuta, è nata a Leeds, ma è cresciuta in Italia, tra Milano e il lago di Como, per poi fare ritorno nel Regno Unito all'età di 17 anni e da lì iniziare a fare musica. Shy FX l'ha scoperta, la sta lanciando, e questa canzone Dare to Dream ci piace tantissimo. E poi proprio in questi giorni dovrebbe aver pubblicato il suo EP di debutto, e quindi secondo me sentiremo parlare di questa ragazza bionda, da una parte anche italiana, possiamo definirla così.
1: Sì.
0: King con Dare to Dream qui all'interno di Soul Collection.
1: Stavamo parlando prima a microfoni spenti del fatto di quanto l'intelligenza artificiale si stia impadronendo della musica. Pensa che per qualche istante io ho anche pensato che King fosse un'invenzione di Shy FX, e invece pare sia davvero una ragazza in carne ed ossa, quindi anche meglio così. Noi non abbiamo pregiudizi nei confronti della musica creata dall'intelligenza artificiale, insomma è anche un modo di comporre musica elettronica, se vogliamo, in questa maniera, tramite l'ausilio dei computer. Vedremo più avanti come si evolverà anche questa cosa. Nel frattempo, qui all'interno di Soul Collection ascoltiamo il nuovo di Kid Laroi in compagnia di Kelani. Questa è il remix di Girls.

0: just wanna dance. Hey, girls just wanna have fun. I don't know your plans. I just wanna.
1: La spinta di Kelani per il remix della canzone Girls di Kid Laroi. Tra l'altro la notizia di questi giorni è che sarà in concerto per una data italiana al Fabrique di Milano il prossimo 12 novembre, cosa che potete andare a vedere anche sul nostro sito nello spazio dedicato ai concerti. Vedrete che nel mese di novembre troverete lo spazio dedicato anche a Kid Laroi per il suo tour.
2: E se andate sul nostro sito soulcollectionradio.com, in questo spazio non è che c'è una lista dei concerti da vedere, c'è un vero e proprio tantissime locandine.
1: Sì, le locandine praticamente del concerto.
2: Del concerto, quindi è anche una cosa piuttosto gradevole da guardare. Poi, se vi piace la musica black, sicuramente troverete un concerto che farà per voi.
1: Il prossimo invece riguarda un artista che compie 88 anni proprio in questi giorni e io ho voluto andare a festeggiarlo. Lui è Billy Davis Jr. Lui è stato uno dei fondatori e una delle voci del gruppo dei Fifth Dimension, insieme a un'altra cantante, Marilyn McCoo, che poi, guarda caso, è diventata la sua compagna per tutta la vita praticamente. Hanno iniziato nei Fifth Dimension e poi sono diventati coppia a tutti gli effetti, anche musicalmente parlando. Hanno fatto tante di quelle belle canzoni che oggi ho voluto sceglierne una. Questa è Shine on Silver Moon, Marilyn McCoo e Billy Davis Jr.

0: ad aprire l'ultima puntata di quest'oggi di Soul Collection, l'ultima puntata, come si suol dire, della stagione radiofonica, se vogliamo dirla anche in questa maniera. Una canzone che mi ricorda tantissimo l'estate e soprattutto le estati che si passavano in un locale che c'era a Milano diversi anni fa, e poi aveva aperto anche la versione estiva, il Soul to Soul, dove si ballava musica black. E questa canzone era davvero una delle tante che ci faceva ballare, che ci faceva divertire. Lui per l'appunto è Dante Thomas, che non è stato profeta in patria, visto che la canzone non ebbe molto successo negli Stati Uniti, ma in Europa davvero arrivò praticamente al numero uno in qualsiasi paese. Canzone che è nata sotto l'egida di Pras, che conobbe questo ragazzo che si presentò a un provino cantando una canzone di Stevie Wonder, e lo stesso Pras lo prese proprio sotto le sue ali, produsse questa canzone e la pubblicò, e diventò un successo mondiale, ma comunque l'unico successo di questo cantante. Dante Thomas era Miss California.
1: Bravo veramente il Toto, che oggi già ha riesumato Dante Thomas con questo grande successo. Un saluto va al nostro fratellone Andrea, che sempre, come ben sapete, è già in vacanza. Andrea e Toto sono i miei fratelloni con i quali ho visto forse la metà dei tantissimi concerti che ho avuto la fortuna di vedere nella mia vita. Tanti, tanti veramente i concerti che ho visto, spero di vederne ancora tanti. Noi ci impegniamo perché ogni anno i cantanti, gli artisti che arrivano in Italia e che ci piacciono, noi siamo lì pronti, perché dal vivo secondo noi la musica è molto molto apprezzata. Se potessi andrei a vedere il prossimo artista che io amo veramente.
0: Anche io andrei.
1: È giovane, giovanissimo, è all'inizio diciamo della sua carriera, a me però fa letteralmente già impazzire. Il suo nome è October London, lui registra per la nuova Death Row Records di Snoop Dogg. Lui mi fa impazzire perché ci riporta a un R&B pulito degli anni 80, degli anni 90, e lo riporta con sonorità ovviamente ai giorni nostri. October London, questo è il suo nuovissimo singolo, si intitola

0: Anche in questa ultima parte di Soul Collection abbiamo trasmesso delle canzoni che sembrano vecchie ma invece sono nuove, come questa nuova di October London. Adesso invece vogliamo fare gli auguri a una nostra amica in senso radiofonico, diciamo,
1: sì,
0: così,
1: che ci ha sempre seguito molto sui social, rispondeva ai nostri,
0: esattamente, proprio da questo punto di vista. Insomma, lei è una di quelle che avrei voluto abbracciare fisicamente, mi è sempre piaciuta anche dal lato estetico rispetto a quello.
1: Non dire queste cose che sennò chiamo suo marito
0: No, guarda, suo marito mi ha sempre fatto un po' soggezione, dato che è grande 2 metri ed è letteralmente un armadio. Teddy Swims, hanno avuto, come ormai sapete benissimo, una bambina qualche mese fa, lei è Rachy, una cantante che abbiamo scoperto ormai una decina d'anni fa quasi, visto che è del 2019 questo suo progetto, che si chiamava Drive, era un EP nella quale lei cominciava a mostrare le sue caratteristiche canore. Lei ha una bellissima voce, forse non ha ancora il successo che secondo noi meriterebbe e che probabilmente avrà in futuro, magari tirerà fuori qualche duetto con suo marito, che è quello di Lose Control, giusto per citare la sua canzone più famosa in assoluto. Rachy in Soul Collection, questa è Complicated.

0: È sempre una cosa speciale riascoltare la stupenda voce di George Michael. Oggi l'abbiamo voluto ospitare qui all'interno di Soul Collection perché avrebbe compiuto 63 anni proprio in questi giorni, lui che ci ha lasciato da qualche anno, se non sbaglio proprio nel giorno di Natale. Un grande personaggio, un grande artista che aveva intrapreso la carriera come solista e in questo periodo, era alla fine del 1996, aveva pubblicato questo album che si intitolava Older, uno dei momenti suoi più intimi, più maturi, più sofisticati della sua intera discografia. Aveva da poco perso il suo compagno di una vita, ovvero Anselmo Felep, e proprio questa canzone, quella che dava il titolo all'album, era proprio influenzata da quel periodo, dal lutto che lui aveva vissuto. Era George Michael dal 1996 con la stupenda sua interpretazione di Older.
1: Siete all'ascolto di Soul Collection. Ogni settimana il soul, il funk, l'hip hop e l'R&B sono assoluti protagonisti. Noi, nonostante sia questa l'ultima puntata dell'anno, se volete potete sempre seguirci su soulcollectionradio.com. Da lì
0: ci teniamo anche aggiornati lo stesso.
1: Esatto, ecco, noi sicuramente vi teniamo aggiornati, ma se vi garba andare ad ascoltare magari le puntate precedenti a questa, su Mixcloud trovate il link direttamente dal nostro sito, ci sono tutte le puntate che abbiamo trasmesso in quest'anno, quindi potrete ascoltare magari anche random quella che vi garba di più, quella più vicino, che so, al vostro compleanno. È una cosa anche diversa da fare, magari sotto l'ombrellone oppure passeggiando in montagna, cuffiette in testa. Soul Collection va sempre bene. Adesso una novità che vi abbiamo già proposto la scorsa settimana per questa cantante Baby Rose, che oltre ad essere sconosciuta è invece una cantante che ha già vinto un Grammy insieme a Leon Thomas all'interno del disco di questo ultimo artista, ovvero Matt, un disco meraviglioso. Se volete andare a scoprirlo troverete sicuramente delle canzoni pazzesche. Questo invece è il singolo da solista di questa ragazza. Tra poco uscirà il suo primo album, Journalism. Baby Rose in Soul Collection, questa è But Never Mind.

But Never Mind, questo è il titolo di questo nuovo singolo di Baby Rose. Il 10 luglio uscirà il suo album, molto atteso anche qui da noi in Soul Collection. Si intitolerà Journalism e scopriremo naturalmente altre nuove canzoni, una voce veramente calda, profonda, rocca in qualche caso, di questa ragazza Jasmine Rose Wilson, ovvero Baby Rose. Ora vi porto indietro nel tempo fino al 1980 per trovare un duo di personaggi, Yarbrough and Peoples. Lui, Kevin Yarbrough, ci ha lasciato un anno fa, era il 19 giugno, aveva 71 anni. Lei invece il 29 giugno ne compirà 66. Sto parlando invece di Aliza Peoples. Hanno inciso molte canzoni dance, loro pubblicavano canzoni soprattutto in quel periodo, 1980 o giù di lì, e questo è forse stato

0: Sembra incredibile considerando i BPM con cui si balla nel 2026. Questa credo che ne abbia 48. Era una canzone lentissima, però in discoteca nel 1980 si ballava questo genere di canzoni. Yabu and Peoples, a chiudere Soul Collection di quest'oggi, era Don't Stop the Music.
1: Soul, funk, hip hop and R&B. Soul Collection, here we are.
2: Listen. Caro fratellone, siamo giunti al termine non solo della puntata,
0: ma dell'anno.
2: Ma dell'anno, dell'intera stagione radiofonica. I saluti naturalmente vanno a tutti i nostri ascoltatori, vanno ad Andrea che ritornerà con noi nelle prime settimane di settembre, quando inizieranno le nuove stagioni radiofoniche.
0: E quindi, ha deciso di tornare con il fresco.
2: Passate una bella estate tutti assieme, ascoltate musica, ascoltate R&B, ascoltate hip hop, soul e funk.
0: Ascoltate Soul Collection.
2: E magari tenetevi aggiornati guardando i nostri social e il nostro sito, perché noi continuiamo a selezionare la musica anche per voi. È giunto il momento di salutarci. Sergio vi saluta.
0: Grazie a tutti, grazie a coloro che ci hanno permesso di espanderci in tutta Italia.
2: E poi nient'altro da dire, vi lasciamo insieme a Prince. L'estate di Prince ci ha regalato due grandi momenti in questi ultimi mesi, due singoli, uno più bello dell'altro, e il 28 agosto uscirà addirittura un album di inediti intitolato Timeless, e subito dopo.
0: Sono pronto a scommettere che lo ascolteremo ancora per parecchio tempo.
2: Speriamo, se le canzoni sono così. Vi lasciamo, è tutto, alla prossima. Prince con Stone.

0: You have heard Soul Collection. Every week, the best of black music, soul, funk, hip-hop, and R&B on soulcollectionradio.com or on the radio station you are listening to us from.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno! Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

0: Tania Klempaska.
1: Adam Nott and Bobby Elsconi.
2: Ladies and gentlemen, and now the star of the show.
3: Claudio Fusca DJ, presenta House Vibes Radio Show.
4: House Vibes Radio Show, una sequenza di brani mixati che hanno fatto la storia. Alla console Claudio Fusca DJ.
3: Buon ascolto.

Ogni sabato Radio Antenna Web vi porta indietro col tempo con Claudio Fusca DJ. House Vibes Radio.

0: coming. Routine prisoner transport.
1: Sembra aver capito che tra 10 secondi avremo il silenzio.
2: 5, 4, 3, 2, 1, 0,
3: ignition, liftoff. Raccontiamo storie musicali dal 1995.

sono quelle cose che fai da anni, anni, anni, riproponi da anni, anni, anni. Questo è il nostro modo di darci appuntamento ogni settimana, qui pronti a raccontare musica, Riccardo Brascia ed io, Stefano Antonini, perché il nostro modo di parlare dell'Apocalypse avviene settimanalmente con voi, anche se poi noi durante la settimana lavoriamo tantissimo, ma poi ci troviamo per raccontarvi musica, e così faremo anche adesso per i prossimi 120 minuti. Si inizia sempre così, allacciate le cinture, lasciate libera la fantasia, naturalmente, buon viaggio.

Stiamo iniziando il nostro percorso musicale di 120 minuti, racconteremo storie dal passato, dal presente e dal futuro, così come facciamo sempre all'interno dell'Apocalypse, che è un vero e proprio magazine radiofonico con multipli di 4 pagine, come sempre. Quando andiamo nel futuro siamo con il preascolto, quando siamo nel presente vi raccontiamo la top playlist, ossia il meglio, una sorta di chart senza una vera e propria classifica, ma semplicemente 4 tracce selezionate tra quelle più richieste da voi al 391 485 7785, oppure selezionate dai gusti musicali, dalle cose che più sono piaciute a me, Stefano Antonini, e a lui, Riccardo Brasci, che è dall'altra parte del vetro.

The Music Box, 15 minuti dedicati alla sua musica. Tutto questo sarà Stare Insieme. Il numero di riferimento per i vostri WhatsApp è sempre lo stesso, 3914857785. C'è un sito di riferimento, stefanoantonini.com e atrmix.com, dove ci sono anche i link ai nostri siti personali, ai social, nonché ai podcast per ritrovare le cose passate.

0: Apocalypse, un viaggio senza tempo. Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
1: Tempo da coniugare in questa pagina dell'Apocalypse è presente. Presente fisicamente, ma presente anche come tempo, ossia oggi. Selezione di 4 tracce, quelle sempre nella pagina dell'Apocalypse. Ogni pagina, ogni blocco è fatto da 4 tracce. Immaginate un magazine da sfogliare, ogni pagina ne ha 4. Quando siamo nel presente è una nostra chart flash in realtà, ossia selezione di 4 tracce, non messe in ordine cronologico di come sarebbero in classifica, ma semplicemente di come le ascolterete. Le 4 tracce sono:
2: Beyond Love, Talk to Me. Hitbox, Lift Me Up. Adrenaline, Synthetic Dream. Odeon, Pneuma.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
1: È tempo ancora di una bella selezione musicale di 4 tracce, una pagina dell'Apocalypse da ascoltare e da sfogliare velocemente, ma soprattutto in maniera immersiva. Quindi se avete una cuffia alzate il volume, se siete in macchina alzate il volume, se avete voglia di condividerlo con gli altri comunicatelo, mandate un WhatsApp, mandate qualcosa ad un amico che dice dove siamo e cosa stiamo facendo. 4 tracce, ad iniziare da Coeus, Thinking Too Much. Jackie Tian, Energy. Alexander Popov, Omnivium Dictus. Venner, Low Frequency. Think Too Much. Su etichetta Automatic guardiamo sempre verso il futuro, verso le novità.

vecchia conoscenza Alexander Popov insieme a Yuvagen. Titolo difficile, ma lo pronuncerò bene. Onivium dictus. Mi devo far aiutare da qualcuno che sa meglio la lingua latina.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Playlist Top Selection, la migliore musica dell'Apocalypse.
1: Se guarda al passato, al presente e al futuro, questa volta guardiamo al presente. Top Playlist è la nostra mini chart flash, ossia quattro tracce che più sono piaciute a Riccardo Brasci, a me, Stefano Antonini, tra le cose proposte nelle zone preascolto del passato, cose che noi vediamo possibili nelle classifiche o che sono piaciute a voi segnalandoci la nostra linea WhatsApp. Le quattro tracce sono
0: Give Back, Sigi, Rauzumi, The Wall. Shadow of Lessica, Landscape. Bor, Taylor, Kraya, Home. Now when we see our favorites, to cry when the music hits you so good. Nawa, Lamented Hymn.
1: Tra le hit più selezionate, più richieste, Give Back insieme a Sigi e Rauzumi, questa traccia si intitola The Wall.
2: Numero 1.

0: Harbour, Taylor, Kraia e Mr. V, tutti insieme per questa traccia dal titolo Home, piaciuta molto, votata tanto.
1: Numero 3.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Suoni unici senza tempo. Passato, presente e futuro.
1: Siamo nella zona mista dove non c'è tempo, passato, presente e futuro, così ci piace parlare in questa pagina dell'Apocalypse. È una pagina di ricordi, ricordi del passato, del presente e del futuro. Incominciamo a scoprire in quale parte storica andiamo ad ascoltare.
0: Apocalypse, segnalazioni musicali dal futuro. Non fartelo raccontare.
1: Vediamo se vi piace anche questa di Hitbox, Lift Me Up, versione extended.

0: Voi naturalmente per comporre questa pagina di zona mista di passato, presente e futuro potete continuare a segnalarci le vostre tracce preferite alla nostra linea WhatsApp 391 4857785. Ad esempio, un documento sonoro che ci è stato chiesto tantissimo.
1: Ascolta, questo è Apocalypse.
0: Disco storico, Chronics Apocalypse, senza la E finale, per distinguerlo dal nome di questo programma che è Apocalypse con la E finale. Ma è lo spazio riservato al passato, al documento sonoro.

0: Vibes, un viaggio senza tempo.
1: A proposito di remake, una traccia storica degli anni 90, della metà degli anni 90, dal titolo Don't Be Afraid, fatta da Moonman naturalmente nella versione originale. Questa volta Moonman insieme a Joris Voorn e Ferry Corsten in questa versione extended di questo rifacimento di un pezzo

0: suoni unici senza tempo. Quando passato e futuro si incontrano, il presente è Apocalypse. Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
1: Quando passato e futuro si incontrano, il presente è l'Apocalypse, un claim che diciamo da tantissimi anni per racchiudere e semplificare in assoluto che cos'è questo programma che state ascoltando in questo momento, che si chiama Apocalypse. Perché dico questo? Perché parliamo di passato, di presente e futuro. In questo momento la pagina dell'Apocalypse, che noi abbiamo definito magazine musicale da sfogliare con le orecchie, quindi tutte pagine da 4 tracce, riguarda il futuro, quindi una selezione che guarda assolutamente in avanti.
2: Bradeur, Leave It and Lose It. Pretty Pink e Lauren Mia, Your Eyes. Seven, Ryub. Technit, Maria Maria. Arriva Bradeur con Leave It or Lose It, su un'etichetta che a volte ci ha dato delle buone tracce come la Vacant Space Records.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Playlist Top Selection, la migliore musica dell'Apocalypse.
1: Un'altra pagina dell'Apocalypse, così come il nostro magazine radiofonico. Si parla di musica, si parla di tanta musica e di argomenti. Una volta si parla di futuro, una volta si parla di presente, una volta si parla di passato. Questa volta parliamo del meglio di la top playlist, la selezione delle quattro tracce che più sono piaciute a noi e a voi, che poi sfocia in questa mini selezione di quattro, quindi una vera e propria chart, rapida, veloce, in ordine decrescente. Ma non ci piace definirla proprio una classifica, ma più una selezione, quindi una top playlist selection. Adrenaline, Beyond the Veil.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Apocalypse presenta Music Box. È il momento di scoprire il racconto del nostro ospite. Questo è Apocalypse, il club con uno stile unico.
1: E ancora con piacere questa settimana all'interno del Music Box stiamo dedicando questo spazio al DJ Tuono, che inizia ora e per i prossimi minuti, 15 abbondanti diciamo, sarà protagonista con la sua musica. Noi non lo interrompiamo neanche un minuto e neanche con una parola. Tutto tuo lo spazio, caro Tuono, per esprimere la tua arte musicale, come sempre piacevole, all'interno del Music Box dell'Apocalypse.

0: DJ Tuono.
1: E questo era il DJ Tuono, bravo Tuono, come sempre, grande musica, grande selezione musicale. È tempo di salutarci, caro Riccardo Brasci, ci diamo appuntamento alla prossima settimana, sì, ma ricordandovi che poi, da qui dove ci avete ascoltato, basta sintonizzarsi 2 ore prima, stessa radio, stessa frequenza, non ve le posso elencare perché sarebbe un elenco della durata dell'intera trasmissione, essendo tantissime le radio che programmano l'Apocalypse e che ogni volta ringraziamo per il supporto e l'appoggio che ci danno. Così come ringraziamo voi per il supporto e l'appoggio che ci date, sia con i vostri messaggi WhatsApp al 3914857785, che ci scrivete poi durante anche il corso della settimana tante belle cose, saluti, da dove ci state ascoltando, eccetera eccetera. Se volete raggiungerci nei nostri siti ufficiali, info@stefanoantonini.com o atrmix.com, lì ci sono anche i link per i social, i link anche per i podcast, per riascoltare le puntate che avete perso. Scriveteci, come sempre noi rispondiamo in prima persona, ma l'importante è che ci diamo appuntamento qui 2 ore prima, stessa frequenza, stesso posto, stessa radio, raccontandovi ancora storie del passato, del presente e futuro, come abbiamo fatto anche quest'oggi. Da Riccardo Brasci e da Stefano Antonini, passate 7 splendidi giorni, noi ci ritroviamo con l'Apocalypse a raccontarvi storie musicali che, come sempre, è meglio non farsele raccontare, ma raccontandole voi. Passate una gran settimana, bye!
2: Un viaggio musicale con ospiti e suoni unici, senza tempo. Questo è Apocalypse. Ti aspettiamo, non fartelo raccontare.
3: Deep Waves Music presents Deep Waves Music Show, hosted by international DJ and producer C-Pain, live from the Deep Waves Music Studios in Miami. In Miami, your weekly wave of the best premier electronic dance music from around the world. From around the world.